È la notte della capitale, la notte dei gladiatori e delle gladiatrici. A quest'ora, visto che domani inizia la settimana, insomma, di ore piccole ne abbiamo abbastanza. C'è Samurai J.

0: History.
1: Estamos aquí dopo Ele Scagliola, che saluto, pronti a passare le prossime due ore insieme con il popolo della notte, dei notturni, di quelli impegnati a fare cose nelle ore più piccole.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Forza che si viaggia dove? Beh, indietro nel tempo, ovviamente, come spesso accade qui su Dimensione Solo Roma. Qui torniamo nel mio anno preferito, quindi in un certo senso mi piace come questa storia del ritmo di Chase si chiama Obsession e suona così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Infatti, tramonto di fronte a noi, gli amici di sempre, il senso di libertà assoluta. Manca una cosa, la giusta musica. Ci pensa Chris de Serendi.
1: Dimissione Suono Roma, novità!

0: Music History.
1: Vamos, sono le 4, un'altra ora ricca di grande musica ritmata davanti a noi. Sono Dani Greco, mi trovi anche su Instagram come Dani Greco, puoi seguirci, seguire la pagina di Dimensione Sonora, ma tanti contenuti sempre aggiornati. Ripartiamo così.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History con destinazione 1994 per viaggiare insieme in questa notte con me, almeno per quanto mi riguarda, ed è una Rhythmic History davvero molto bella che ci ricorda che the summer is magic, quando non fa troppo caldo però.
1: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

arrivano anche Years of Bass dal 92, All That She Wants, ma arriva anche la musica degli anni 90 e degli anni 2000 che ha fatto la storia del ritmo, come ogni mattina con Lorenzo Palma. Noi ci sentiamo presto, Betitos da Dani Greco, ciao!

0: Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, insieme a Lorenzo Palma fino alle 6 del mattino. Lo so, il caldo vi avrà fatto venire voglia di viaggiare con me con la musica dance degli anni 90, degli anni 2000, come sempre prima della sveglia dei gladiatori. Movie Rap de Cappella, ma questa volta apriamo con gli anni 2000 e lo facciamo con Prezioso.

0: Mickey Extended Version.
1: Ritorna Insomnia di Faithless, perché uno dei componenti del progetto soffriva di insonnia, quindi è nata questa hit recuperata recentemente da Bibi Rexha. Cadaves per Negro Khan, un collettivo internazionale, 1999. Apriamo invece con il 1990, 24/7, che se I Can Stand It.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Extended Version.
1: Ritorniamo nell'estate del 1999 con un sacco di progetti, anche questo di Pubs and Scar che si chiama You Want My Love. Torniamo un po' indietro, quindi in sequenza che si apre con Billie Ray Martin. Lei è una bravissima artista che ha collaborato poi per molti progetti dance anche con i Datura. Billie Ray Martin e quindi You're Loving Guns.

0: 1999, l'anno di Armand Van Helden con Adwan Arden e You Are My Love. Apriamo con un artista che è recentemente passato all'Auditorium Parco della Musica, e Gigi D'Agostino, Bla Bla Bla.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Il capolavoro della musica urbana 1982, Forget Me Nots, per Patrick's Russian, la versione di Will Smith, che recuperava come sample proprio questa hit, Man in Black 1997. Siamo arrivati al momento di salutarci. Da parte di Lorenzo Palma è tutto, ci risentiamo alle 19. Fra poco la sveglia dei gladiatori.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Gladiatori, buongiorno a tutti!
1: Buon lunedì 20 luglio 2026, benvenuti su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10. Geppo e Rino De Niro, andale!
2: Cari amici, iniziamo insieme una nuova settimana, sì, lo sappiamo, è lunedì, ma è lunedì anche per noi, quindi diamoci una mano, everybody, ad affrontare questa nuova settimana che... non voglio, diciamo, esagerare un pochino, ma si annuncia con un po' di abbassamento di temperature, eh?
1: Allora, avevano detto che da domenica, da oggi, quindi, le cose dovevano migliorare. In realtà io non noto nulla di diverso.
2: Aspetta, non avere fretta, sono solo le 6 di mattina. Dice che questa settimana ci sarà un abbassamento intorno dai 5 ai 10 gradi. Che sarebbe perfetto, perché passeremmo da 40, come stiamo facendo adesso, a 30, 28, e sarebbe, diciamo, perfetta come clima, no?
1: Ma stai a vedere se non devo tirare fuori il copertino,
2: magari.
1: Stai a vedere.
2: Allora, cari amici, iniziamo insieme la prima

0: Fabiani.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Ecco, se anche voi volete condividere con noi la vostra posizione e soprattutto il vostro buongiorno, che di lunedì insomma serve sempre, il numero è questo:
0: 393 0 119 119. L'ho detto lentamente, eh?
2: Oh, e tra poco parliamo anche della finale mondiale, eh? Mi raccomando, Spagna campeones.
3: La barzelletta di Geppo.
0: Awari, ieri sono andato a donare il sangue e non ci andrò mai più. Manco sono arrivato lì, tutte domande. Ma il che sangue è? Dove l'hai preso? Perché sta dentro un secchio? Ma che è davvero?
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Jenny Dracula. Questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Saluto grande dal nostro amico Giancarlo.
0: Grazie. Ciao Giancarlo. Giancarlo è il nostro panettiere di fiducia. Vai, è lui, no? Mi pare di aver capito, eh.
3: Buongiorno Gepperino. Qui è Moreno da Roma.
0: Ciao,
3: dai, è lunedì! È lunedì! Senti, ciao a tutti!
0: Ragazzi, però
1: cantante uno, lunedì a tosta, eh?
0: Uno lì fuori che canta ci serve, eh.
3: Buongiorno Rino, buongiorno Geppo,
1: ecco
3: buongiorno Geppo, la macchia ovest.
0: Ciao.
3: Raga, venerdì ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati che andavo sempre alla Torino macchia ovest.
0: Sempre.
3: Oggi vi ho aspettato con ansia sabato e domenica che arrivava sempre la Torino macchia ovest, ma domani va a riposo, raga.
0: Domani va a riposo.
3: Dai raga, tutta pressione. Ciao belli, buona settimana.
0: Giorgio.
3: Un abbraccio.
1: Ciao Giorgio.
0: Vedi, Giorgio ci tiene a condividere con noi i suoi turni lavorativi.
1: Ha detto che l'altro giorno è andato all'autogrill macchia ovest. Poi dopo è andato all'autogrill macchia ovest.

0: Sempre lì sta.
1: Credo che oggi vada all'autogrill Macchiaro. Credo, non
0: ma
1: so.
0: Domani fa riposo, te l'ha detto, eh.
2: Ragazzi, buongiorno e buongiorno a tutti i gladiatori. Giordano da Roma, direzione via Giulia. Dai, che lunedì, sempre carichi a pallettoni. E sono contento per la vittoria della Spagna. Ecco. Buona giornata a tutti, dai.
0: Ciao Giordano, grazie. Lo diciamo, la Spagna per la seconda volta nella storia diventa campione del mondo battendo i campioni in carica fino a ieri dell'Argentina guidati da Leo Messi. Quindi complimenti alla Rocca.
1: Allora, io la partita non l'ho vista, però ho visto qualche highlights così online. Ho visto Messi che se ne andava un po' contrariato.
0: Piangendo, perché non è sempre bello vincere, anzi, perdere in finale. Quindi gli argentini ci avevano fatto la bocca. La partita non ha dato spettacolo, ok?
1: Un gol solo, vero? Un gol.
0: Sì, ma è arrivato al secondo tempo supplementare.
1: Mamma mia, sai che
0: palle. Sì, che palle, lo possiamo dire. C'è stata anche l'espulsione per gli argentini di Enzo Fernandez. Sì. E poi gli uomini guidati da De La Fuente sono riusciti, grazie a Ferran Torres, a portare a casa il titolo. Ha segnato lui nel secondo tempo supplementare. Ferran Torres, giocatore molto carino, apprezzato dall'universo femminile. Il suo soprannome, sai qual è?
1: Qual è?
0: El Tiburon.
1: Che vuol dire?
0: Lo squalo.
1: Lo squalo.
0: E quindi lo squalo è riuscito a portare a casa la Coppa a Madrid. Ieri grande festa in Spagna, eh.
1: Ma giocava Don Diego della Vega?
0: Non giocava. Sancho Panza.
1: Ma Sancho Panza? Allora,
0: lui sì, lui c'era.
1: Lo conosco molto bene.
3: La sveglia dei gladiatori.

0: diretta, questa è Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Le 6:21 del mattino, buon lunedì a tutti, ripartiamo insieme con una nuova settimana.
2: Buongiorno gladiatori, buongiorno gladiatrici, ecco, buongiorno Geppo, buongiorno Rino. A me mi pare che qua l'unica cosa che è cambiata sono le giornate che si stanno accorciando. Per il resto la temperatura è sempre la stessa. Dai, che è lunedì, dai che si ricomincia il forno.
0: Il forno,
2: bravo. Un bacetto a tutti quanti dalla Bottecuccia e da Sabrina.
0: Ciao Sabrina.
1: Pazienta Sabrina, pazienta. Gli specialisti hanno detto che questa settimana scende un po', eh?
0: Speriamo che una volta ogni tanto ci possano azzeccare, la, incrociamo le dita.
1: Vai tranquillo, vai.
0: Noi torniamo tra poco, piccolo break e poi c'è l'almanacco del giorno oggi.
3: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma. 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita.

0: Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
1: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
2: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
6: Dimensione suono Roma. Meteo.
7: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà sentire, caldo piuttosto intenso ed afoso. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi anche sulla capitale. E per la giornata di martedì nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne senza variazioni. Dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Su Dimensione Suono Roma.
9: La sveglia dei gladiatori.

0: Ken Cremont. Gladiatori, buongiorno. Hands up, le mani che vanno su. Pronti che c'è l'almanacco del giorno oggi.
1: Allora partiamo, dai.
0: Lunedì 20 luglio, ok? Oh, ridendo e scherzando, luglio.
1: No,
0: sta
1: più
0: quasi
1: che altro
0: finendo.
1: Siamo al 201esimo giorno dell'anno, cioè siamo un bel pezzo avanti.
0: E ne mancano 164 giorni alla fine di quest'anno, eh?
1: È che, cioè, capito? Non so tanti, però siamo quasi arrivati a dicembre.
0: I santi del giorno, celebriamo oggi Sant'Elia.
1: Ah, profeta, famosissimo Elia il profeta.
0: E anche Santa Pollinare di Ravenna.
1: Mi raccomando, chi è allergico, eh?
0: Accade oggi.
1: Pollinare.
0: Sei veramente stupido, guarda. Lascia perdere. Accade oggi, nel 1969, l'uomo sbarcava sulla Luna proprio oggi.
1: No, aspetta, l'hai pronunciato male.
0: No.
1: 1969. L'uomo sbarcava sulla Luna?
0: No.
1: Punto di domanda?
0: No, punto esclamativo. Cioè, non fare il complottista.
1: No, non fare
0: il
1: complottista.
0: Il negazionista dell'allunaggio.
1: Cioè, se parla addirittura di Stanley Kubrick, capito?
0: Ma tocca, che dici?
1: Tocca a vedere.
0: Ma sono fandonie. Queste sono leggende create da internet.
1: Tocca a vedere.
0: Te lo ricordi che in Italia fu Tito Stagno a commentare l'allunaggio?
1: Come no? Mi ricordo, sì, io c'ero qua sera.
0: Un grande giorno, no, come
1: no, un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità e una grande colazione per Rino De Niro.
0: Però questa non era la frase di Tito Stagno,
1: no,
0: che lui
1: questa era proprio la frase di Armstrong.
0: Di
1: no?
0: Armstrong. Tito Stagno si limitò a dire ha toccato, no?
1: È sceso!
0: Sì, è lui, come è sceso il cane?
1: Ha chiuso lo sportello!
0: È scesa la spazzatura. Vabbè, andiamo avanti. Ricordiamo qualche compleanno importante.
1: Oggi c'è gente molto, molto famosa.
0: Nel 1947 nasceva lui.

0: della storia della musica.
1: Certo che quando senti la chitarra elettrica di Carlos Santana, la riconosceresti tra mille.
0: E poi molti non si ricordano, ma lui è uno di quelli che si è esibito a Woodstock.
1: Sì,
0: capito? Ecco, parliamo del pezzo da 90, dai.
1: Non è un novellino. A proposito dei grandi, continuiamo a parlare dei compleanni di oggi, perché oggi nasceva Federico Moccia nel 1963.
0: Bravo, bravo, però mi ha messo vicino a Santana,
1: lo sai. Senso,
0: bravo, per carità.
1: Lui si occupa di libri.
0: Certo, certo, Carlo
1: se
0: Santana.
1: Ci sono i lucchetti a Ponte Milvio è a causa di Federico Moccia, ma tanto lo sapete. Chiudiamo il cerchio ricordando sia il compleanno di Chris Cornell, nato oggi nel 1964.
0: Purtroppo ci ha lasciato troppo presto, grandissimo cantante,
1: e poi
0: voce dei Soundgarden.
1: Ritorniamo in Italia perché il 20 luglio del 1989 nasceva lei.
2: Ricordo ancora il suono.
0: Parliamo di Rosie Lane, la bella ragazza con i capelli blu, diventata mamma da poco.
1: Di Francis Knight.
0: Francis Knight, ma non è della Fondazione Knight come quello supercane.
1: No.
0: È proprio il nome Francis Knight.
1: Quindi tanti auguri a Roseville.
0: Auguri Rosa.
3: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History 80.
1: Primo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1986, il 26 febbraio di quell'anno, in Giappone andava in onda il primissimo episodio di Dragon Ball.
2: Goku era un bambino, in quegli anni il risoluto Joey Tempest con i suoi Europe usciva con The Final Countdown.
0: Rhythmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come

0: Ricordo sbloccato 1986 Europe The Final Countdown. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Questa canzone è stata suonata ieri nello stadio, quello lì nel New Jersey, dove si è svolta la finale mondiale durante un hydration break.
1: Allora, questa canzone però mi sembra croce e delizia di questo gruppo, perché quando una band tira fuori un successo così travolgente, perché The Final Countdown è indimenticabile, dopo fatica a tirare fuori altre tracce che possono raggiungere,
0: certo,
1: questo successo.
0: Come
1: quindi,
0: fai?
1: Quando io ho visto delle interviste a Joey Tempest e ai suoi Europe, non sono molto amanti di questa traccia, lo sai?
0: Come per Creep dei Radiohead.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto. Quando una canzone è veramente frantuma ogni record, dopo è difficile ritornare sui fasti.
0: Perché
1: no?
0: Poi finisci per attirare ai tuoi concerti anche quelli che magari vogliono ascoltare solo quella canzone.
1: Bravo.
0: E basta, quando poi in realtà ogni gruppo ha una discografia importante.
1: Però, per carità, ci hanno campato 5 famiglie questa
0: pure
1: canzone.
0: Bene, direi. Quindi i vostri messaggi 393 0119 119. In questo lunedì mattina non siete soli, forza.
2: Dai, buongiorno creditori, manco la ciociaria se sta bene più, qua fa caldo a tutte le parti, comunque se mangia e se beve sempre. Sembra un grande saluto dal Porrapo de Ragni, ciao ragazzi.
1: Ciao, bravo.
0: Ma in ciociaria come vi regolate? Quando fa caldo mangiate meno, mangiate più leggero,
1: sì,
0: oppure no?
1: Lì si mangia sempre.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, sono Stefania da

0: Venanzio.
1: Ciao,
0: prima non seguivo mai la radio, poi da quando vi ho conosciuto vi aspetto con ansia e con piacere ogni mattina nei miei lunghi viaggi in macchina.
2: Che bello,
0: un grande abbraccio, grazie per la compagnia e volevo sapere, ma è vero che ho letto che il 30 luglio sarete Ozio a Nettuno? Vi fate sapere? Un abbraccio.
1: Ciao Stefania, innanzitutto grazie perché questo è un messaggio bellissimo.
2: Grazie per la fiducia e sì, te lo confermiamo. Io, Rino e il palinsesto di Dimensione Sono Roma, il 30 luglio saremo in piazza a Nettuno per una fantastica serata live gratuita. Quindi se siete nei paraggi noi vi aspettiamo, ci facciamo tante risate insieme, saltiamo, gridiamo e soprattutto balliamo.
1: Io direi di prenderci una piccolissima pausa, restate con noi, tra poco ritorna Antonio Giuliani.
3: E sia con te.
4: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
5: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare Imperatore Massimo.
6: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
7: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
8: Drive Time. Che Erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
1: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
3: Cazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
12: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

0: i Planet Funk, le 6.52, Gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno!
0: Questa è Dimensione Suono Roma e come promesso ora vi facciamo riascoltare uno degli interventi andati in onda la scorsa settimana di Antonio Giuliani.
1: Ricordandovi che Antonio lo trovate più tardi qui con noi, in diretta come tutte le mattine tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc!
3: Estate!
0: Antonio!
4: Ragazzi, oggi è venerdì.
1: Sì.
4: È venerdì. E come tutti i venerdì c'è la rubrica
0: dedicata

0: Date
1: fa rima, dovete fare una rima, no? Vabbè, scusi, la faccio io, vabbè.
2: Vai,
1: c'è la rubrica. Ma dagli animali da scoprire, perché è venerdì. C'era tutto. Come fanno i bambini il venerdì? Come dicono?
2: È venerdì.
1: E come tutti i venerdì, la rubrica degli animali da scoprire. Cioè, capito? Allora, niente, c'è niente da fare. La famosa, qualche non lo riconosce. E quindi sigla.
2: Sigla, eccola.
0: Eccola.
1: Oggi
2: senti,
1: vi parlerò.
0: Sì, è un po' stato adesso, è un po' stato.
1: Che è stato?
0: No, dico, è impostato.
1: Ah, dice impostato. Oggi vi parlerò dell'angora.
0: Angora.
1: Ma non intesa come il bloccaggio di una barca nel mar Adriatico in Abruzzo.
2: Perché
1: dai, butta st'angora.
2: Fregato.
1: Che se non si aggancia sullo forno la corrente lo sai fido andoce stracina, ma che ha buttato l'omicio? Ha buttato l'omicio in acqua? E certo, ma ha detto te butta l'angora. E quello di quella razza è no, ma angora indesso come lana.
0: Ah sì sì, pregiatissima.
1: E per quest'oggi vi parlerò della Ankara Tausani. Basta, è finito. Basta, pensavo di continuasse, invece
2: eravamo tutti in
1: sì, io pure sono rimasto un po' così, no. Un po' ancora così sospeso.
0: Io ho provato a cercare il nome di lavori Ankarano, la località.
1: Ankarano dove sta?
2: In Slovenia, Antonio.
1: Ah, in Slovenia.
0: Ma quale è Slovenia, ragazzi?
1: Ankarano dov'è?
0: Ankarano sta provincia di Teramo.
2: Teramo è sempre lì, Antonio, ma finito.
1: E allora c'è la giornalino. vabbè. Ankara Tausani in turco, o più conosciuto come Angora Rabbit.
0: È coniglio.
1: Hai trovato?
0: Coniglio. Ah, sì,
1: coniglio, non è sto disprezzo.
0: No, vabbè, mica
1: disprezzo. Adesso quanto è grande?
0: Perché è voluminoso, tutto peloso.
1: Sì, è una piotta di coniglio. Cioè. Detto in termine scientifico, certo, una piotta di coniglio.
2: Termine tecnico.
1: Come il sorcio o anche il bagarosso. Cioè, poi non so se voi ce ne avete altri, ma questi sono i termini proprio tecnici.
2: Comunque si chiama coniglio d'angora. Bello. Sì. Bianchissimo, poi con queste orecchie molto lunghe. Molto
1: peloso. Ma dove? Dai, visto orecchie?
0: C'è la foto.
1: C'è la foto? No, dico, c'ha pure orecchie, non si vede. Si vede.
2: È perché quando ce le ha abbassate, capito, si nascondono il pelo.
1: Wow. Non gli si vede manco il muso per quanto gli cresce il pelo. E senza fare allusione, perché
0: no, perché
1: quando si parla di conigli
2: è anche di pelo, però
1: è apposta, e il pensiero va subito lì, no? Dove
2: siamo,
1: sappiamo,
2: noi siamo persone,
0: noi siamo super partes
2: educate, ma io, quindi persone,
1: ma io dove, che siete voi super
2: persone educate anche di un certo rango, quindi non è che.
1: Sì, no, quello è un altro animale.
0: Quello è l'orango, quello è l'altro.
1: Bravo.
2: Ma pure quello che ha otto occhi, no? Il famoso.
1: Per esempio, sprovaci di far parlare Rino. Perché io e Geppo stavamo animando la natura. Certo. L'orango, quello che balla, è orango?
0: Orango tango.
2: Ballerino provetto.
0: Certo, famosissimo, lui c'è.
1: Famosissimo.
0: C'è i tacchi, c'è i mocassini di tacchi. Torniamo ai mocassini,
1: dagli le tacche e dagli le punta, l'orango tango entra e fa.
0: C'hai ragione, in romano l'ha sempre chiamato orango tango.
1: Tango.
0: Si chiama urang utang.
1: Urango utang. È un altro paese. Che animale c'è? C'è l'orango utang.
0: L'utang.
1: L'utang è io, basta che dopo devo venire i piedi, però.
2: Ma ritorniamo sul coniglio.
1: Sì, ritorniamo sul coniglio. Ritorniamo sul coniglio. Soprattutto che pensate che io non lo sapevo, ma il 70% dei capi d'angora, l'abbigliamento, provengono da questo coniglio.
2: Hai capito?
1: E il restante 30% dalla pecora d'angora.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Amici Nucleari, buon lunedì gladiatori, tra poco in redazione.
1: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Eccolo pronto Salvatore Lordi per tutte le ultime dalla capitale.
4: Buongiorno da Salvatore Lordi. Esalazioni di cloro in un centro sportivo a Mentana. Un bambino è stato portato in ospedale in codice rosso. 8 le persone intossicate, tra cui anche altri bambini. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare per precauzione 50 persone. Il circolo è stato momentaneamente chiuso. Esplosa nella notte a Ceccano una bomba carta. La detonazione è avvenuta davanti ad un'attività commerciale della zona industriale. Ingenti i danni, su autori e movente indagano i carabinieri. Caldo record, raccolto a rischio con perdite fino al 20% nel Lazio. L'allarme arriva dalla Coldiretti. A soffrire di più è la provincia di Viterbo, spiega l'associazione, dove le forti grandinate e piogge di inizio luglio hanno colpito oliveti e noccioleti. La macchina di Santa Rosa Dies Natalis risplende nel buio di Viterbo. Ieri sera la prima prova di accensione del sistema di illuminazione, un passo importante verso il trasporto del 3 settembre, quando la macchina percorrerà le strade di Viterbo nel buio. Mondiali, fiesta Spagna e supplementari, un gol di Torres ha piegato l'Argentina in 10 e ha regalato il secondo titolo alle Furie Rosse. La gioia esplode anche a Roma, diversi maxi schermi nella capitale per seguire l'evento da Nomentano a Testaccio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:03.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Buon lunedì 20 luglio 2026 a tutti, con voi fino alle 10. Geppo e Rino De Niro, benvenuti su Dimensione Suono Roma.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno anche a te, amico nostro. Se anche voi volete fare come lui, il nostro numero è il 393 0119 119. Vi sto per elencare il menù di questa seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Iniziamo subito a palla, perché ci sarà il nostro Astreo che ci dirà qual è il segno top di questa settimana. Poi il nostro Emiliano Bolini con Vox Populi, e arriva il primo momento gioco di questo lunedì,
1: la biga dei gladiatori. Quindi segnate il numero di prima, 393 0 119 119, la coordinata principale per poter interagire con noi, e anche il numero che più tardi vi servirà per provare a giocare.
4: La barzelletta di Geppo.
3: Ari, proprio davanti casa mia c'è un cantiere con diversi muratori, no? Che sta che lavorano. Oh, non ci chiederai, tutto il giorno parolacce, volgarità, bestemmie. I muratori mi hanno chiesto se gentilmente me posso regolare quando ci stanno loro.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Gladiatori, buongiorno. Buon lunedì a tutti, le 7:11, pronti a consultare le stelle. Andiamo.
1: Astreo.
0: Sono gli ultimi oroscopi dell'anno per il signor Astreo, quindi siamo pronti a conoscere il segno top di questa settimana.
2: Il segno top della settimana è l'Ariete.
0: Ah, amici e amiche dell'Ariete, aprite bene le orecchie, eh.
2: Amore, hai così tanto fascino che il citofono ti ha chiesto di smettere di suonare.
0: Addirittura, un successone.
2: Se sei single, Cupido oggi usa il GPS del 1998 e finirà a casa del vicino.
0: Vabbè, però comunque, insomma, non siamo tanto lontani.
2: Se sei in coppia, preparati alla classica domanda: secondo te sono cambiata? Qualunque risposta darai sarà quella sbagliata.
0: Ecco, fingiti morto che è meglio.
2: Lavoro. La tua produttività sarà pari a quella di una stampante senza carta. Invierai un messaggio al capo che doveva andare nel gruppo Amici del Calcetto.
0: Non benissimo.
2: Lui metterà il pollice in su e poi ti convocherà per licenziarti.
0: Sì, sei tu, lui e risorse umane, quindi è finita.
2: Fortuna, hai il raro talento di scegliere sempre la fila più lenta. Anche il semaforo ti riconosce e diventa rosso per affetto.
0: È timido.
2: Se trovi una moneta per terra, è un gettone del carrello piegato. Salute. Nessun problema grave.
0: Ah, meno male, dai.
2: Ma oggi riuscirai a sbattere il mignolo del piede contro un mobile che ieri non esisteva.
0: L'hanno messo apposta.
2: Gli oggetti e i mobili di casa hanno organizzato un torneo contro di te.
0: Sono tipo i giocattoli di Toy Story.
2: Consiglio delle stelle.
0: Sentiamo.
2: Evita decisioni importanti, discussioni inutili e sedie con le rotelle.
0: Perché, scusa?
2: Soprattutto le sedie con le rotelle.
0: Oh, noi ve l'abbiamo detto, poi fate come volete.
2: Voto della giornata di oggi, finalmente una bella notizia.
0: Sì.
2: 1.5.
0: Ma come 1.5?
2: Le stelle volevano darti un 2, poi hanno letto il tuo oroscopo e si sono messe a ridere.
0: Meno male che questo era il segno top della settimana, eh?
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate!

0: Buon lunedì mattina.
1: Dai,
0: ci è arrivato un messaggio bellissimo che condividiamo con voi. 393 0 119 119.
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Ciao, ragazzi, io avevo Geppurino, tutto lo staff, tutti voi, tutta dimensione sono a Roma, specialmente voi gladiatori, volevo ringraziare perché mi tenete compagnia la mattina. È più di un anno che sto in carrozzina, ancora non l'accetto, e quindi va bene così. Però c'è una cosa che devo dire, dove c'è la maglietta? Sorridi è gratis.
0: Allora
2: mostra a tutti, perché io sto così e rido uguale, quella che devi fare. Ma c'è sta certa gente, sanno sempre col broccio.
0: Ragione.
2: Dai gladiatori.
0: Ciao Fabri.
1: Grande, Fabri,
0: grande messaggio, grande, bellissimo.
1: Grazie soprattutto per questo affetto che rivolge a noi. Grazie.
0: Cuoricini per te, in bocca al lupo e tieni duro. Restate con noi, ora una piccolissima pausa e poi ritorniamo con Emiliano Bonini.
1: Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company.
0: Solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia e Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili. E in regalo per te subito il pieno per partire.
1: Ma non è tutto, eh? Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio.
0: Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.com. Go.
3: Your energy music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni-Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
13: Tipo?
12: Tipo trovare l'auto giusta.
13: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
12: Perché?
13: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
12: fermo,
13: elettriche.
12: Fermo, che sto iniziando a sudare.
14: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
15: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
16: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
17: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria mariafiori.it.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
18: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà sentire, caldo piuttosto intenso ed afoso. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi anche sulla capitale. E per la giornata di martedì nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne senza variazioni. Dettagli sull'annuncio.

0: Le 7:30 del mattino, gladiatori, buongiorno. Buon lunedì a tutti e come promesso, buon lunedì anche a Emiliano Bonini. Lo ritroviamo subito.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Estate!
0: Emiliano, faccia ridere!
3: Buon lunedì! Buon lunedì!
4: Bella, regà, come state?
0: Bene, tu che dici?
4: Tutto a posto, come avete sentito sono molto allegro.
0: Mica tanto.
5: Si sente.
4: Allora, regà, c'è tanta gente che non pensa all'importanza della musica che esce dai finestrini della macchina e quanto è importante per far capire all'altra persona che sei una persona intelligente o meno.
5: Certo, a seconda del tipo di musica, giusto?
4: Certo. Soprattutto anche seconda del tipo di zona dove stai. Certo, quindi, che te posso dire? Se sei a Cilia e vuoi magari far colpo su una persona di Trastevere, una ragazza di Trastevere, insomma.
0: Che musica bisogna ascoltare a tutto volume in auto?
4: In questo caso, secondo me, devi puntare sul fascino classico del jazz.
5: Ma come jazz?
4: Sì.
5: Ma che
4: jazz a macchina? Ma stai scherzando.
5: E poi si dice jazz.
4: Scusa, lei sentirà le note e penserà questo c'ha classe, capirai, sì. Vieni da Cilia, sì, c'è una classe, c'ha... No, sto a scherzare, amici da Cilia, sono pure io da Cilia, dai, raga.
0: Tu vuoi prendermi in giro.
4: Che permalosità, ma non hanno detto niente, che permalosità. Se invece ti trovi a San Lorenzo, dovrai essere un po' più alternativo, ovviamente, no?
5: Certo.
4: Qui troverai belle ragazze col cappotto Versace e il libro di Bukowski, soprattutto in questo periodo col cappotto, eh?
5: Certo, col cappotto.
4: È perché ci vanno sempre in giro col cappotto, pure questo periodo. Vai di indie rock o Britpop? Quindi abbiamo capito, insomma,
5: Britpop,
4: che
5: qui abbiamo Rino,
4: Che Rino,
0: c'è
4: Rino. Rino a San Lorenzo, regà, farebbe proprio
5: The King of San Lorenzo.
0: Vado via come il pane.
4: Mi è piaciuta questa qua. Conoscevo. Discorso diverso invece per Torbella Monaca, qui devo andare forte col moderno, la trap, cose, capito, che parli di società molto pesante, Tony è sta roba qua, capito?
5: Sì.
4: Se sei in zona Parioli non puoi sbagliare, punta sulla musica classica come i vestiti che portano. Che ne so, dai, dei Tchaikovsky, Mussoschi, Stravinsky, qualsiasi cosa che finisce con Oschi, Aschi e Ischi, soprattutto, certo, sul sicuro. Per ultimo c'è Garbatella, che invece è poesia pura. Qui vai sul cantautorato italiano, vai proprio sul tranquillo.
0: Quindi
4: insomma,
0: Venditti, Baglioni,
4: Bravissimo.
5: No, Mannarino, sta gente
4: De André. Sì,
5: scusa, noi non capiamo.
4: Noi chi? E te?
5: Io e te.
4: Allora, se questi diciamo consigli non ti sono serviti a niente, quindi come nel caso dei miei e dei JP, che alla fine non ci stavo manco a pensare al fatto della musica. Fai quello che fai sempre,
0: ovvero
4: smettila di fare scemo e rimetti Metallica.
0: Giusto. Bravo, però se vuoi

0: puoi rimorchiare per davvero, vai. Puoi avere la certezza già ho capito.
1: Vai.
0: Bisogna sempre ascoltare a tutto volume. Dimensione suono Roma.
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Cosmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nell'anno del cubo di Rubik, l'anno 1981.
2: Ma è anche l'anno di Phil Collins con la sua meravigliosa In the Air Tonight.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Tonight.
1: Madonna, che canzone. Oh.
0: 1981, gladiatori, buongiorno. E allora è arrivato il momento. Proviamo con voi a giocare alla biga. 393-0119-119. Mettiamo in palio non una, ma ben due maglie. Quelle ufficiali dei gladiatori, quella con la scritta ridi è gratis.
1: Torna il gioco dell'estate, il gioco dove si partecipa in due, ma non è una sfida fra di voi, è un gioco di collaborazione, velocità e soprattutto abilità. Servono due di voi, per prenotarvi basta un semplicissimo messaggio al 393.
0: Esatto.
1: 0119 119 con la parola biga, vi chiamiamo noi e venite qui in diretta con noi. Vi faremo fare un gioco di velocità grazie alla lista che dovrete stilare in 45 secondi, o si vince in due o si perde in due.
0: È un gioco in cui bisogna collaborare, ok? Quindi la regola d'ingaggio è unica per tutti. Invia ora un messaggio scritto vocale con la parola chiave biga a questo numero
1: 393 0119 119.
0: Noi torniamo tra pochissimo, restate qui, tra poco vi presentiamo i due concorrenti di questa mattina.
1: Venerdì 25 luglio a Roma 2 si accende la Notte Bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli.
0: Potrei farti fare un ritratto omaggio, scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli. E tutto

0: finanziato a tasso agevolato.
1: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
2: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: La biga dei gladiatori.
1: Tutti a bordo della nostra biga, proviamo a completare il giro intorno al Circo Massimo, vi presentiamo i due aurighi.
2: Allora, loro sono Lorenzo e Massimiliano, ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno, allora Lorenzo c'è, Massimiliano ci sei?
1: Massimiliano?
3: Sì, ci sono.
2: Eccomi.
1: Ci siamo allora, spaventati.
2: Conosciamoci, partiamo da Lorenzo. Lorenzo, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Io vi chiamo da Terni.
2: Terni?
3: E... faccio l'agricoltore.
2: L'agricoltore è uno del mestiere più antico del mondo.
1: Terni, quindi siamo in quale regione?
2: In
3: Umbria.
1: No, siamo in Emilia Romagna.
2: Certo, sappiamo.
1: L'ignoranza qui si taglia veramente con un grissino. Massimiliano, tu da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
3: No, io chiamo già da Aprilia, e lavoro dove girano tanti soldi, ma io non c'ho la lira, dove fanno i yacht,
2: un cantiere navale.
3: Sì, sì.
2: Quindi, sicuramente è quello dove ha comprato la barcarina.
1: Sicuro, sicuro. Massimiliano, non mi sei armatore, quindi, no.
3: Come?
1: Non mi sei armatore tu.
3: No, assolutamente.
1: Ok, peccato, perché potevamo diventare grandi amici.
2: Allora ragazzi, vi rispiego velocemente le regole, ma tanto il gioco è semplicissimo. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni. Inizia Lorenzo e a seguire Massimiliano. Dov'è il difficile di questo gioco? Dovete essere abili a passarvi la palla all'uno con l'altro.
1: Esatto.
2: Perché avete 45 secondi di tempo per raggiungere le 10 definizioni. Inizia Lorenzo a seguire Massimiliano.
1: E dovete elencarmi 10 ruoli nel calcio.
2: Dai,
1: occhio,
2: è facile.
1: Non iniziate a dire difensore, centrocampo, che sennò finisce subito, ok? Dovete essere più specifici.
2: 10 ruoli vanno bene tutti, pure la dirigenza, pure
1: quelli a bordo campo.
2: Bordo campo va bene, no?
1: Ma quelli a bordo campo non contano. Vabbè, dai, iniziamo, forza.
2: Lorenzo.
3: Mediano.
1: Massimiliano.
3: Alla destra.
2: Massimiliano.
3: Alla destra.
1: Uno okay. Per uno. Lorenzo.
3: Alla sinistra.
1: È stato detto, non è.
2: Vai.
3: Centrocampista.
2: Vai.
1: Ok. Massimiliano.
3: Stopper.
2: Vai, Lorenzo.
3: Attaccante.
2: Massimiliano.
3: Portiere.
1: Okay. È stato già detto, portiere. Già detto. Vai.
3: Difensore destro.
1: Ok. Vai.
2: Mediano.
1: È stato detto. Ma ragazzi.

0: no, no. Il ministro.
1: Mamma mia, oh, non riusciamo a farvi vincere. Io ve l'ho detto, attaccante, troppo generico. Prima punta, seconda punta, poi c'è il trequartista.
2: Ma no, va bene pure il guardalinee, che ne so.
1: No, il guardalinee no. E lui è il ruolo del calcio. Il regista.
0: Ma quante ne abbiamo prese? Quante ne abbiamo prese?
1: Sette, siete arrivati a sette, ragazzi.
0: A me veniva la quindicina che abbiamo preso.
1: Domani. Il terzino fluidificante, il famoso.
0: Vabbè, ma scusa, ma il mediano.
2: Io avrei perso. Ma
0: mediano è alla destra e alla sinistra, sono tre ruoli.
1: Sì, infatti, ve l'abbiamo contato come ruoli diversi. Però poi avete ridetto il portiere 10 volte. Quindi...
2: Ma che facciamo le morte questo?
1: Incredibile, ragazzi. La Vabbè. Biga è proprio sfigata ultimamente, ci dice male sempre. Guarda.
2: Va bene, ragazzi, come facciamo con tutti, anche a voi daremo una seconda possibilità, verrete richiamati a breve sia Lorenzo che Massimiliano. Per oggi vi ringraziamo di aver giocato, soprattutto per la simpatia a tutte e due, ok?
0: Grazie a voi, ragazzi. Ciao, ragazzi.
3: Riascolta la Biga dei Gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Il codice genetico di Gabri Ponte e Jovanotti in un'unica canzone, DNA, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Questa è Dimensione Suono Roma, il vostro lunedì mattina con noi, Geppe e Rino. Tornano tra poco, restate qui.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
7: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
6: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
7: A volte serve solo...

0: alcuni diportisti a bordo di un'imbarcazione che rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco. Per loro solo un grande spavento, nessuno è rimasto ferito. Un minorenne beveva alcolici all'interno di un mini market che dopo le 22 doveva essere già chiuso, denunciato il titolare. La scoperta è stata fatta dai vigili urbani che a Roma hanno chiuso 10 attività aperte dopo le 22, riscontrate altre 130 irregolarità su oltre 500 verifiche in diverse zone del centro. Sequestrati 1500 ricci di mare prelevati illecitamente, l'intervento della Guardia Costiera di Santa Marinella che ha multato il pescatore abusivo, sono stati tutti rigettati vivi in mare. Mondiale, fiesta Spagna, ai supplementari un gol di Torres ha piegato l'Argentina in 10 e ha regalato il secondo titolo alle Furie Rosse. La gioia è esplosa anche a Roma, diversi maxi schermi nella capitale per seguire l'evento dal Nomentano a Testaccio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 8.

0: Buon lunedì 20 luglio 2026. Oggi chiuso il clima su Roma. Il cielo è un po' uggioso.
1: Un po' strano. Certo, due gocce d'acqua non è che ci farebbero male.
0: No, due gocce verità, soltanto non fanno tanto.
1: No, come
0: tanto.
1: A Milano ieri.
0: Durante il concerto di Bad Bunny.
1: Ma cosa ha fatto?
0: Tanti si sono fatti male.
1: A grandi le palline da ping pong de grandi.
0: E poi hanno perso anche i soldi, perché comunque il rimborso di quei biglietti non ci sarà.
1: Com'è?
0: Visto che il concerto era già iniziato da una mezz'oretta abbondante.
1: Ho cantato tre canzoni.
0: Che vuoi da me? Che colpa mia, non le faccio io ste cose.
1: Bugs Bunny.
0: No, Bugs Bunny.
1: E te ne hai stessa persona?
0: No, sono due persone diverse.
1: Sei sicuro?
0: Uno fa il cantante e l'altro fa il cartone animato nella vita, quindi.
1: Se mangi le carote quello.
0: Bravo. 393 0119 119, questo è il numero, potete interagire con noi come e quando preferite.
1: In quest'ora trovate una nuova entusiasmante puntata di Star Piscio, la prima della settimana, Antonio Giuliani, e il secondo momento gioco di questo lunedì. In quest'ora c'è l'arena, tenete a mente il numero, eh?
0: E ve l'ho detto prima, lo ripeto.
1: Cioè, lentamente però, grazie.
0: 393 0119 119.
1: Olè.
0: Salutiamo Giorgio da Boccea.
1: Bella.
0: Anzi, lui si firma Giorgio de Boccea. Che ci scrive?
1: Che dice? Allora dice: Rino, mi fate morire, Gepparino, mi fate morire da ride. E siete meglio, vi ascolto tutte le mattine. Grazie per la vostra comicità. Lui si chiama Giorgio de Boccea. Grande Giorgetto.
0: De Boccea non è la provenienza, è il cognome.
1: Proprio il cognome.
2: Buongiorno, gladiatori della vostra vigilessa. Posso dire che bel lunedì quando il traffico comincia finalmente, no? A scomparire, perché le partenze si fanno più intense, più numerose, e quindi ci metti la metà del tempo per andare al lavoro? State in vacanza, avete la mia benedizione.
0: Ma d'altronde si sa, la seconda città più bella al mondo, sai qual è?
1: Qual è?
0: È Roma d'agosto senza traffico.
1: Vero.
3: La barzelletta di Geppo.
1: C'è un tizio in cerca di occupazione, fa una ricerca sul web, a un certo punto trova un numero di telefono, lo compone e questi rispondono e fa:

0: il colloquio e se sarà idoneo inizierà subito. Ah, mi raccomando, porti con sé un passamontagna.
1: Zelletta di Ceppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Rhythmic History 97.

0: Flamenco Paranoia. Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Anzi, buenos días! Campeones, campeones, ole, ole, ole. E la Spagna ha vinto ieri, no? La seconda volta campione del mondo.
1: Scusate, non seguo il calcio io.
0: Ma è tipo l'evento più importante di tutti.
1: Però ieri mi sono mangiata la paella, lo sapevo. Ieri a pranzo ho mangiato la paella.
0: Okay,
1: sì, sì, sì, sì. Buonissimo.
0: Geppo Amuleto ha portato fortuna.
1: Ha portato fortuna.
0: Le 8:10 del mattino, prepariamoci, c'è una nuova puntata del nostro sceneggiato.
2: Star Piccio.
1: 2151. Di buon mattino, Geppo e Rino timbrano il cartellino prima di salire a bordo della Ducarna.
0: Il cartellino tipo come faceva Fantozzi.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, che del lunedì noi saliamo a bordo così, no? La nave della flotta spaziale italiana Ducarna entra nell'orbita di un misterioso pianeta completamente nero.
0: Oddio.
1: Tanto scuro che persino il radar chiede: scusate, ma che ti è spenta la luce? Sul ponte di comando il generale Geppo osserva il pianeta con aria severa. Primo ufficiale Rino, prepari una squadra di esplorazione.
0: Generale, la squadra siamo noi.
1: Ah, perfetto, così risparmiamo sul pranzo e sui buoni pasto. Nel frattempo il tecnico dei motori Bonini comunica una pessima notizia. Generale, il teletrasporto funziona all'87%. Ottimo! No, l'87% è la parte che funziona.
0: Ah, ecco, quindi.
1: 5 minuti dopo, plof, Geppo e Rino si materializzano sul pianeta. Ma separati.
0: Io sono affascinato al rumore della macchina del teletrasporto.
1: Sì, infatti, perché plof?
0: Plof, mi ricorda un altro rumore.
1: Pure a me, però.
0: Ma vabbè, andiamo avanti.
1: Geppo e Rino si materializzano sul pianeta, ma separati. La testa del Geppo compare da una parte, le gambe dall'altra. Rino invece arriva perfettamente completo.
0: Integro.
1: Tranne, sì, sì, tranne i pantaloni e le mutande che sono rimasti sulla Ducarna.
0: Cioè, quindi sono nudo su questo pianeta sconosciuto.
1: No, però sopra sei elegante, c'hai la giacca. Dopo una lunga procedura di ricomposizione manuale e parecchie risate dell'equipaggio che stava guardando tutto dagli schermi.
0: Si sono goduti la scena,
1: sì,
0: loro.
1: Sì, sì. I due iniziano l'esplorazione. Pensa che c'è una delle addette alle comunicazioni che fa così.
0: Si fanno pure i commentini.
1: Il terreno di questo pianeta nero rimbalza e le rocce sono gommose.
0: Strano.
1: Gli alberi cambiano posto ogni volta che nessuno li guarda. E poi compare un cartello scritto in perfetto italiano: vietato parcheggiare astronavi. Geppo e Rino si guardano.
0: Generale, secondo lei siamo davvero i primi ad esplorare questo pianeta?
1: Che te devo dire? Lo scopriremo domani.
3: Riascolta Star Piccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 119 119.
1: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno creatori e creatrici. Dai, che oggi si inizia la settimana. Un saluto da Zanzara, vamos!
0: Ciao, questa Zanzara. È la carica che ci piace, bravi. Partiamo con il piede giusto, sempre. E tra poco ritorna anche Antonio Giuliani, restate qui.
2: Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna.
0: Solo a luglio hai in omaggio le

0: con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre.
1: Scopri tutte le vetture usate e a chilometri zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovole della Magliana e a Pomezia in via del Mare.
0: Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
2: Go! Your Energy Music.
3: Ma mi piacciono i Rolling Stones.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
11: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
12: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
13: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
14: Tipo?
13: Tipo trovare l'auto giusta.
14: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
13: Perché?
14: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
13: fermo,
14: elettriche.
13: Fermo, che sto iniziando a sudare.
15: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutto il Lazio. Garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole. Il caldo si farà sentire, caldo piuttosto intenso ed afoso. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35-36 gradi anche sulla capitale. E per la giornata di martedì nulla da segnalare. Contesto di assoluta stabilità atmosferica con temperature massime diurne senza variazioni. Dettagli

0: le mani che vanno su, gladiatori. AVC, Wake Me Up è il disco perfetto per il lunedì mattina.
1: Tanta roba questo,
0: Sveglia, giù dalle brande, perché come promesso, ora il lunedì mattina con Antonio Giuliani facciamo la nostra rassegna sportiva.
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
0: Antonio.
4: Ed eccomi qua con il resoconto sportivo della scorsa settimana dal titolo novantesimo svenuto. E vai la sigla.
1: Ah, ce l'abbiamo,
4: Iniziamo subito con il Gran Premio di Formula 1 del Belgio, dove il talentuoso italiano Kimi Antonelli che torna alla vittoria dopo due gare dove la sfiga gli correva dietro gaccetta, diciamo.
1: Grande,
4: ecco.
1: Kimi, io aggiungerei grande Kimi.
4: Grande Kimi, perché
0: è il primo italiano a vincere a Spa, Antonio.
4: Esatto.
0: Sì,
4: a Spa, ok.
1: Società operazioni, no?
4: La società operazioni, sì, infatti, è stato squalificato e c'è stata anche una piccola penalità perché non c'aveva assicurazione. Perché era operazioni. Perché negli ultimi giri, diciamo, gli ultimi due Gran Premi da leader si è dovuto firmare per problemi della Mercedes, così da chiamarlo invece che Kimi Antonelli, Sfighi Antonelli. Ed ora la notizia più bella per uno come me, amante del calcio, è che finalmente è terminato il campionato del mondo di soccer senza Italia.
1: Soccer.
4: Con la finalina del terzo e quarto posto tra Inghilterra e Francia, dove più che una partita di pallone è stata una partita di palline, visto che è finita un 7-0 con un 6-2 per gli anglosassoni. Che l'unica cosa dei sassoni, i giocatori erano quelli che scevano dentro gli scarpini, perché non si potevano guardare. Comunque sia. La finalissima tra Spagna e Argentina, con la vittoria della Spagna, che così mettono la seconda stella sulla maglietta e ne sentivo più. Vabbè, che così non si lamentano più, perché visto che loro sono i più tecnici al mondo,
1: certo.
4: Ma noi catenacciari invece di stelle ce ne abbiamo il doppio, 4. Capito?
1: Quattro,
4: quindi c'è un po' più di luce su qua la maglietta, poca, perché veramente. Da quel dì, comunque sia, così come se mi è permesso, non vogliamo più sentire del grande calcio fatto dagli argentini, quando ieri per più di 90 minuti l'unica cosa di grande
0: sì.
4: che ho visto sono stati i pullman messi davanti alla propria porta.
0: Hanno rinunciato a giocare ieri.
4: Non hanno proprio giocato, non hanno giocato, quindi deve muti, come si dice qui da noi, dovete stare muti, non parlare più di calcio, champagne, non dovete parlare. Non so se è arrivato la battuta di Messi, l'avete capita? Ho detto i pullman messi davanti alla propria porta.
1: No.
4: Vabbè, se vi ho sbagliato non è un problema, andiamo avanti.
0: No, figurati.
4: Devo fare i complimenti al mister della nazionale spagnola, però Luis della Fuente. Ho detto bene perché mi sono levato i provvisori per dirlo, pensa.
0: Allora ti è uscita la grande.
4: Ha sentito bene, è fluente.
0: Pronuncia impeccabile.
4: La pronuncia fluente quando si parla di Luis della Fuente, che su 26 convocati 23 sono cresciuti con lui nelle giovanili.
0: Sì, il classico tecnico federale
4: così. Sì, ma no, il classico è un Kaiser, no, nel senso non c'era la Germania nel senso perché 23 giocatori su 26 non è un tecnico, è che lì non è stato a guardare il mister se un ragazzo è basso, se non aggredisce gli avversari per 90 minuti con fallacci, con istigazioni, con palloni spazzati fuori dal campo pur di non fare giocare gli avversari. E ora veniamo all'inerenza con il titolo. Che cos'è che mi ha fatto svenire? Quando ho sentito la presentazione delle squadre fatta da due attempati, diciamo, speaker del wrestling. Allora,
0: l'hai sentito anche tu, Antonio?
4: Sì, ho sentito. Miei cari sveglioni, questo è il calcio, è il football, è il soccer. Non è che devo fare, datemi una A, datemi una B, avete rotto, non dovete fare spettacolo sempre. Io mi sono vergognato al posto loro quando ho sentito fare MIO SOLO SPOGLIO.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmic History 80.
1: Altro giro, altra corsa sulla nostra DeLorean. Vi portiamo a spasso nel tempo e ci fermiamo nel 1983, l'anno in cui la Roma vince lo scudetto. Per metà città è festa, per l'altra metà un po' meno.
2: E Madonna cantava Holiday.
3: Ritmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.
3: 83.

0: Ceppo?
1: E quell'anno stavo al mare con i miei genitori, ero piccolo in quegli anni, oh.
0: Lido, lo stabilimento balneare.
1: A Corbaianica, no? Corbaianica. Senza sapere, noi andavamo a spiaggia libera una volta si andava, no?
0: Comunque, siamo pronti a giocare con voi, quindi 393-0119-119, fateci sapere, insomma, chi vuole provare a vincere la nostra maglia.
1: Esatto, perché arriva il secondo momento gioco di questo lunedì, torna l'Arena dei Gladiatori, un gioco di velocità, ma soprattutto di cultura, perché sono tre domande di cultura generale, una specifica su Roma, uno contro l'altro, il più bravo ad seccare le risposte si porta a casa la nostra fantastica t-shirt esclusiva della Sveglia dei Gladiatori.
0: Ora la domanda che tutti si stanno facendo: ma io come faccio a prenotarmi? È semplice, vi basta mandare ora un messaggio scritto vocale con la parola chiave arena a questo numero
1: 393 0 119 119. L'ho detto lentamente così avete il tempo di segnarlo. Manda ora il tuo messaggio con la parola arena, ti chiamiamo e vieni qui in diretta con noi.
0: Lavori nel settore terziario, nel commercio? Evit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto.

0: 333 707.
1: Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
7: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti. Affrettati, scade il 30 agosto.
8: Banana!
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: Ah, lo rifacciamo?
11: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
13: Sì, ma non parlano del prezzo.
12: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
13: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
12: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
14: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
15: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
16: Su Dimensione Suono Roma,
17: la sveglia dei gladiatori.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oh yeah.

0: Allora, io non voglio creare panico, ok? Però sono quasi passati 30 anni dall'uscita di questa canzone.
1: Era una ragazzina, Alexia.
0: Alexia, estate 1997. Ullalala, gladiatori, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Le 8:51, in questo lunedì parliamo di multe.
1: Poi da lunedì fa bene, devi fare incazzare subito le persone.
0: Eccesso di velocità. Nel Lazio incassati 30 milioni dalle multe.
1: Cioè, ragazzi, noi facciamo guadagnare 30 milioni e
0: alla Regione Lazio.
1: Alla Regione Lazio. Con quello che guadagnano dormavi i grattacieli come Singapore. No? Cioè, invece stavo ancora che buche per strada. Ma dove vanno sti soldi, come chiedo?
0: Incredibile. No? Allora, ora ti do la classifica.
1: Allora, partiamo però dal basso.
0: Dal terzo. Partiamo la classifica.
1: Dal quarto.
0: Chi è il quarto?
1: Parto dal quarto,
0: ok? Quindi la classifica città per città.
1: Vai.
0: Di quelle più indisciplinate quando si tratta di eccesso di velocità.
1: Allora, partiamo dal quarto.
0: Al quarto posto si classifica Rieti. Applausi per Rieti.
1: Tante multe avranno i cavalli lì. Basta fare le corse alla sera, il galoppo.
0: 2 milioni e passa di multe. Olè. Ok?
1: Poi
0: c'è Formello.
1: A Formello mi sa che sono i giocatori della Lazio che le macchine, quelle di grossa cilindrata.
0: 1.924.000. Poi Minturno in provincia di Scauri, dove sta Scauri?
1: Ah, ok.
0: Perché quello è il luogo di villeggiatura.
1: Allora, vanno tutti armati di corse.
0: Poi c'è
1: Lanuvio
0: in provincia di Roma e altre. Però ecco, il terzo posto è occupato dalla capitale. Quindi Roma.
1: Roma al terzo posto.
0: Al terzo posto.
1: Vabbè, con tutto sto traffico dici mando corri a Roma.
0: Dove corri? Esatto.
1: Non è che puoi correre tanto a Roma.
0: Siamo poco sotto i 7 milioni di incasso dalle multe per eccesso di velocità. Al secondo posto c'è Campagnano.
1: Vabbè, a Campagnano c'è sta l'autodromo di Vallelunga. Tu devi pensare, quelli che vanno lì magari escono con la macchina da corsa, una accelerata l'hanno, capito? Dai, vabbè.
0: Poi al primo posto,
1: sentiamo che aspetta,
0: ladies and gentlemen, Fiumicino.
1: Vabbè, ma è normale, no?
0: Perché è normale?
1: Lì fanno le multe pure aerei.
2: You make me feel alive again.

0: Questa è la musica di Dimensione Suono Roma Gladiatori, buongiorno. Giorno. Abbiamo letto la classifica dei comuni nel Lazio più indisciplinati quando si tratta di eccesso di velocità, 30 milioni di multe complessivi.
1: Buongiorno gladiatori, Virginia da Roma.
2: Ciao,
1: in merito a sta cosa che a Fiumicino c'è il massimo numero delle multe, io sicuramente sono una di quelle che ha contribuito di più perché ne avrò prese, non lo so, penso 15 estate.
0: No.
1: Però mi pongo una domanda, ma com'è che a Fiumicino abbiamo tutti quanti l'autovelox a 56 km orari dove 50 è il limite, aperta e chiusa parentesi? Io me lo chiedo molto spesso, infatti non ci vado più a Fiumicino.
0: Ma 56 sei fuori però, perché...
2: Però perché c'è un piccolo, mi sembra 5 km sotto tolleranza.
0: Esatto, 6 la multa va bene.
2: Naturalmente poi la multa, lo ricordiamo per chi non lo sa, la multa sale a seconda di quanto superi il limite, perché se lo superi dei 5-7 km c'è un costo, se lo superi dei 50 km c'è un altro,
0: ecco, lavano pure i punti. Quindi, gladiatori, buongiorno, dove vanno i soldi e le multe? Se li spartiscono, ci scrive Isa da Colli Albani, altrimenti non si spiega che le strade sono dissestate al buio, marciapiedi disconnessi, e se poi vogliamo metterci anche gli alberi che tagliano e non li rimpiantano, quei pochi che ci sono non li curano e quando ci sono i temporali cadono. Comunque c'è da dire che 30 milioni sono complessivi per la regione Lazio, poi tutto questo fa parte, Isa, anche poi dell'amministrazione dei singoli comuni.
2: Però 30 milioni sono veramente troppi, probabilmente corriamo troppo, siamo distratti,
0: bisogna,
2: e spesso prendiamo delle cose, quindi mi raccomando, soprattutto per non fare riempire a bizzeffe le casse dei comuni, state attenti e soprattutto andiamo piano.
0: Io direi che bisogna andare piano soprattutto per la propria sicurezza e quella degli altri, poi l'aspetto economico passa per me in secondo piano.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
1: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione.

0: per tutte le ultime dalla capitale.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga, è in corso un'operazione dei carabinieri di Formia e Gaeta per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare a 6 persone gravemente indiziate di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti tra il Sud Pontino e Napoli. Altra droga è stata sequestrata dalla polizia al Quarticciolo a Roma, 6 gli arresti e sanzioni amministrative per 5.000 euro. Installazione di cloro in un centro sportivo a Mentana, un bambino è stato portato in ospedale in codice rosso, 8 le persone intossicate, tra cui anche altri bambini. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare per precauzione 50 persone, il circolo è stato momentaneamente chiuso. Caldo record, raccolti a rischio con perdite fino al 20% nel Lazio, l'allarme arriva dalla Coldiretti, a soffrire di più è la provincia di Viterbo, spiega l'associazione. La macchina di Santa Rosa Dies Natalis risplende nel buio di Viterbo, ieri sera la prima prova di accensione del sistema di illuminazione, il prossimo 3 settembre la macchina percorrerà le strade di Viterbo nel buio. Mondiali, secondo titolo alla Spagna che vince ai supplementari contro l'Argentina con un gol di Torres, la gioia esplode anche a Roma, diversi maxi schermi nella capitale per seguire l'evento. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. Wake up.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon lunedì 20 luglio a tutti. Geppetto De Niro con voi fino alle 10. Questa è Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno!
2: A te, amico nostro, iniziamo insieme la quarta ora della sveglia dei gladiatori. In quest'ora ritroveremo il nostro Romano Doc Antonio Giuliani e poi faremo un viaggio per noi virtuale in quel di Ostia. La nostra Eleonora Scaiola con la sua chiacchiera da bar Summer Edition è già in viaggio verso il litorale laziale.
0: Esatto, e quindi rispondiamo anche alla domanda che ci è arrivata al 393 019 119.
3: A Geppo, non fate più la mattina chiacchiere da bar?
2: Certo,
3: sono Giorgio di Roma.
0: Chiacchiere da bar.
2: A Roma si dice bar. Certo Giorgio, l'ho appena detto, verso la fine dell'ora, in genere cioè verso la fine della quarta ora, la nostra Eleonora è a Ostia perché siamo nel momento di chiacchiere da bar Summer Edition, quindi ogni mattina si recherà in un lido diverso.
0: Io ho capito che l'argomento multe vi sta accendendo e non poco al 393 019 119, ma preferirei cambiare pagina.
2: Anche perché, okay, scusa, esiste uno che non ha mai preso una multa?
0: Non credo, quindi ogni tanto capita. Ma stamattina vi chiediamo, visto che poi come sempre c'è l'argomento di chiacchiere da bar, qual è l'ultima cosa che vi ha fatto ridere di cuore e perché? Iniziamo con un sorriso questa settimana. L'ultima cosa che vi ha fatto ridere di cuore e perché? Raccontare a questo numero.
2: 393 0119 119.
0: Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi.
4: La barzelletta di Geppo.
2: Una signora molto triste afferra il telefono, fa un numero. Come rispondono fa: pronto, telefono amico. Io nella mia vita ho sbagliato tutto. Amore, amicizia, lavoro. C'è un attimo di silenzio e si sente fa: la signora ha sbagliato pure il numero, sono macellaio.
5: Ascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Rhythmic History 92.

0: gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Vi abbiamo chiesto, visto che è lunedì e vogliamo tutti iniziare la settimana con il piede giusto,
1: certo,
0: qual
1: certo.
0: è l'ultima cosa che vi ha fatto ridere di cuore?
1: Ma
0: perché
1: di cuore, eh?
0: I vostri messaggi vocali al 393 0119 119.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Allora, l'ultima volta che ho riso come un matto è stato una decina, quindicina d'anni fa.
1: Ammazza, sì. 15 anni fa.
0: Stop. E passavo poi scusa, tempo, amico mio.
1: Scusa, avevo detto l'ultima cosa che ti ha fatto ridere 15 anni fa.
0: Sono 15 anni,
1: che non ridi.
0: Ma neanche alle tue barzellette. Oh. Cioè, lui ascolta questa trasmissione non in macchina, ride. È una maschera, lui non ride.
2: È in Indonesia, formo un party.
0: In Indonesia.
2: Ci sono quei party sulla spiaggia che fanno le notte con la musica, sì, ripe. Sì. Imbriachi come cocuzze. Un amico mio che è bello grosso.
0: Bello grosso.
2: Imbriaco più di me. Vede una con le treccine rasta.
0: Ok.
2: Pure lei è bella grossina e dice: "Ah, vedi che barca".
1: No.
2: E lui, pensando che non fosse italiana, si sente rispondere: "Ma te sei visto te?".
0: No.
2: Io sono. È ancora sorrido.
1: Vedi, mai parlare quando stai all'estero.
0: Per la serie, chi la fa la smetti.
1: Esatto,
0: eh?
1: Succede, dai.
3: Sempre Fabrizio da Torvaglianica, detto Orso. A me che mi ha fatto ridere, raga, ieri sera la compagna mia, lei francese.
0: Sì.
3: Dopo che lo scoppoli che hanno preso, dico: "Fermi tutti, ieri è uscita dal bagno, penso di essere diventata ex, mi si è presentata la maglietta dall'Argentina". Perché io quando c'è i raga dico solo Argentina. No, vabbè, non ho parole, comunque sono pisciato sotto dai risate.
0: Però Fabrizio, l'obiettivo suo era quello di...
1: Hai visto, c'è riuscito? Allora.
0: Di accendere anche un po'...
1: Beh, la maglietta dall'Argentina.
0: Perché ridere va bene sempre,
1: certo.
0: Tranne...
1: No, pure lì funziona.
0: Sì?
1: Sì.
0: Chiediamola ad Eleonora Scaiola. Eleonora,
4: ciao,
0: buongiorno.
4: Ma che, ma cosa? Buongiorno, gladiatore.
0: Sotto le lenzuola, no? Se ti scappa
4: ma
0: da ridere.
4: Ma io dico...
0: Cioè, è finito.
1: Guarda che se sotto le lenzuola invece... c'è estrema complicità.
4: Brava. Guarda, io sono d'accordo, ecco, con Geppo. Lì si può fare tutto. Tutti d'accordo, si può fare tutto. Va bene, buongiorno. Comunque buon lunedì, signori. Che bello sentirvi. Questa settimana incredibile che inizia. Io sono già arrivata,
0: sì,
4: in quel di Ostia. E che volevo dire? Ah, niente, che andiamo all'Ancora. Andiamo all'Ancora a fare chiacchiere da Bar San Benedicto.
0: Ad Ancora.
1: Accettavi l'Ancora.
0: Stamattina sei in Turchia, ad Ancora.
4: No. Lungomare Americo, non ce la faccio. Lungomare Americo Vespucci 176 all'Ancora. Mi raccomando, raggiungetemi se siete, sì, in zona, perché come sempre ci sono un sacco di gadget.
0: Okay.
4: E poi la colazione che facciamo insieme. Ovvio. Quindi venite, correte.
0: Allora,
4: sì.
0: Eleonora, l'ultima, sì, cosa che ti ha fatto ridere di cuore, qual è? Perché?
4: Allora, io 18 anni fa.
0: Sì. Ci sentiamo dopo.
5: La sveglia dei gladiatori.
1: Estate.
6: Dimensione Suono Roma.
7: I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop.

0: pesce, cattive abitudini, le 9:19 nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Per iniziare bene questa settimana, ecco, vi abbiamo chiesto al 393-0119-119 di raccontarci, ecco, l'ultima cosa che vi ha fatto ridere di cuore.
1: Qual è l'ultima cosa che vi ha fatto ridere di cuore? Arrivano tanti messaggi, eh?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori, Rino dalla Dispoli.
0: Ciao!
2: A
0: ciao.
2: Parte che sono di risata facile, ma una pochissimi giorni fa, al magazzino, dove il nostro collega ogni giorno che passa è sempre più stempiato. E un altro collega si gira e mi fa: ma com'è che ti stai a far crescere la fronte? E scoppiamo, già che ci ripenso rido.
1: Questo è classico, è classico.
0: Ma questo è bellissimo, ragazzi.
1: È un classico, è classico.
0: Perché poi, ecco, anche i tempi comici sono importanti.
1: No, quelli sono tutto, Rino, sono tutto.
0: Dai.
1: Anche perché una battuta, un strafalcione oppure uno sfottò va fatto al tempo giusto. Se non c'è il tempo, non ridi. Vai.
0: Comunque qualcuno ci ha scritto: riso a crepapelle venerdì, grazie a Geppo, con la sua barzelletta dei tarli sull'arca di Noè.
1: Quello è un altro classico. Vabbè, la barzelletta in genere, se senti più ironico e si batte, fa ridere, ma non le mie, in genere tutte le barzellette fanno ridere.
0: Allora, ti posso chiedere un bis su questa barzelletta?
1: Dai, è quella che
0: ti prendo in contropiede.
1: È quella che durante il diluvio universale l'arca comincia a imbarcare acqua. Allora la moglie di Noè, tutta impanicata, sale nella cabina e gli fa: Noè, l'arca si sta riempendo d'acqua, sei un cretino, te l'avevo detto di non imbarcare i tarli.
0: Ecco qua, quindi se ve la siete persa l'avete recuperata. Tra poco ritorna Antonio Giuliani, quindi continuiamo a ridere, restate qui.
1: Luglio, tempo di saldi, anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, e con un micro tasso incredibile al 3,95%.
1: Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Scopri i dettagli su CarPoint. .it.
3: Your Energy Music.
4: Che male c'è, già la vita è complicata.
3: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
9: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
10: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
13: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
14: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
16: A Val Montone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
17: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
18: Tipo?
17: Tipo trovare l'auto giusta.
18: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
17: Perché?
18: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
17: Fermo,
18: elettriche.
17: Fermo, che sto iniziando a sudare.
18: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: Gladiatori, buongiorno. Continua il nostro lunedì mattina qui su Dimensione Suono Roma. Ci presentiamo noi due, Geppo, Rino De Niro. E come promesso parliamo di cose che ci fanno ridere di cuore. L'ultima in ordine cronologico alle vostre al 393 0119 119. Ma ora giro subito la domanda ad Antonio Giuliani.
1: Giuliani Doc,
2: estate.
1: Antonio,
3: volevamo girarti questa domanda anche a te, no? Perché tu, come noi sei uno che ride molto spesso, no?
4: Sì, io rido, rido molto spesso e soprattutto prima, quando ci siamo sentiti in privato, che mi è stata raccontata una cosa molto divertente, quindi ancora adesso ho il sorriso sulle labbra. Però ragazzi, guardate, sembra che ci siamo messi d'accordo, ma questa vostra domanda capita proprio quando pochissime ore fa mi è capitato di ridere veramente a crepapelle.
0: Di cuore.
4: Venendo a sapere che sarò riconfermato anche per l'anno prossimo qui alla sveglia dei gladiatori.
0: Questa è proprio una splendida notizia.
4: Ho riso perché, nonostante avessi chiesto al nostro direttorissimo, diciamo,
0: che salutiamo,
4: di voler andare via, e ho cominciato a ridere perché non mi credeva, perché per mesi sono stato lì a dirgli: guarda, voglio andare via, è inutile che insisti, voglio andare via. Poi devo dire la verità, poi mi sono rilassato perché non mandavo di affrontare una nuova stagione con nuovi conduttori, capito? Quindi
0: non cambiare mai la strada vecchia per quella nuova.
4: No, perché
3: cerchi, ma sai quel
4: dice guarda, tu sei riconfermato, ho capito, ma a me non mi va, mi sono affezionato a questi ragazzi, capito? Invece poi ho saputo che sarete ancora voi i pilastri di questa, di questo programma radiofonico.
0: Lo sei tu e non lo sappiamo noi,
4: no, e sono stato felice di questo, anche se appena mi ha detto smesso di ridere, cioè nel senso che
0: subito, immediatamente.
4: No, vabbè, però c'è una cosa carina, ma io non rido molto sulle barzellette, insomma alcune di Geppo fanno veramente ridere, ma mi hanno raccontato una piccola barzelletta un paio di giorni fa e devo dire che ho riso veramente tanto.
3: Allora c'è questo uomo
4: che entra dal medico per fare una visita urologica. Entra dentro e fa: dottore, buongiorno, sono qua per la visita. Il dottore lo guarda e dice: prego, si spogli. A un certo punto l'uomo con questi pantaloni in mano gli fa, dice: scusi dottore, dove li posso poggiare i pantaloni? E il dottore gli risponde: lì sulla panca vicino ai miei.
3: Hai capito l'urologo così?
5: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Mick History 80.
1: Altro giro, altra corsa, ritorniamo nel 1980. In quell'anno in Italia debutta sulla Rai con il nome Petrolieri la serie TV che tutti noi conosciamo come Dallas.
2: In quegli anni i re dei party in piscina, Kool & The Gang, Celebration.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: sempre la musica mondiale.
1: Che meraviglia queste canzoni, guarda.
0: 1980, ricordo sbloccato con Celebration. Buon lunedì a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Vi abbiamo chiesto al 393 0119 119 di condividere con noi l'ultima cosa in ordine cronologico che vi ha fatto ridere di cuore.
1: Sì, ma di cuore, quelle di state proprio di pancia che ti fanno male gli addominali quando hai smesso.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti i gladiatori. Ciao. Marcello il Corriere. Io mi sono ammazzato di ridere un paio di mesi fa,
0: sì,
2: riguardo il mio lavoro. Suono a un cliente, mi risponde una signora, mi fa chi è? Signora buongiorno, sono il Corriere. La signora mi risponde che c'è un pacco e io gli ho detto no signor, non c'avevo niente da fare, sono passato a salutarti.
0: Certo, guarda, oh, che domande fai, c'è un pacco.
1: Vabbè, dai, ci stanno queste domande. Ma
0: magari
1: lì, no?
0: Voleva sapere se era un pacco oppure una
1: magari
0: lettera,
1: una raccomandata,
0: una multa, chi lo sa. Piccolo break e poi torniamo con Chiacchiere da Bar Summer Edition live da Ostia e Eleonora Scaiola.
1: A luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante.
0: Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%.
1: Che cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio.
0: Vai su carpoint.it per saperne di più.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
8: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro. Rata finale 11.096 euro. 35 rate da 99 euro. Tanfis 8,99, TAIG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario fiori.it.
11: Su Dimensione Suono Roma,
12: la sveglia dei gladiatori.

0: chiacchiere da bar.
1: Lunedì mattina su Dimensione Suono Roma, Geppo, Rino De Niro e anche Eleonora Scaiola per Chiacchiere da Bar Summer Edition.
2: Ciao Ele!
3: Applauso ragazzi, ecco, con questo applauso, ma sempre meglio.
1: Siete
3: posso
1: due,
3: dire
1: e un'altra.
3: Allora buongiorno gladiatori, siamo all'Ancora, siamo all'Ancora, l'Ancora, Lungomare, Amerigo Vespucci, ce la faccio Lungomare, Amerigo Vespucci 176. Allora aspettate che io stavo parlando del fuori onda con Rino, quindi noi parliamo di cose che ci hanno fatto ridere, ne stavamo commentando anche qui. Buongiorno, noi iniziamo subito con un Angel.
4: Buongiorno a tutti, sono
2: ciao.
4: Angelo.
2: Ciao Angelo.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, l'ultima cosa che ti ha fatto
3: Angelo
1: ridere
3: ride.
1: Di cuore.
3: L'ultima cosa che ti ha fatto ridere, qual è stata?
4: Allora, stanno costruendo una nuova pompa di benzina qua vicino.
2: Sì.
4: E l'altra mattina, mentre montavano la tettoia, uno dei pannelli in ferro è caduto in testa.
1: No, oddio.
4: Al ragazzo che teneva il pannello.
1: No,
4: e mentre passavo con la macchina ho visto questa cosa un po' che mi ha fatto sorridere, ma niente.
3: Ma perché? Angelo, ma sta bene quel ragazzo?
4: E sal grazie al pronto soccorso.
3: Ma non ho parole, oddio. Vabbè, vi faremo sapere poi insomma come sta il ragazzo.
1: No, ora
3: poi Angelo lo vedi tutto.
1: Ma che cos'è sta cosa?
3: Angelo lo vedi tutto pacato.
1: È indicato.
4: Sì.
3: Vabbè, andiamo avanti, dai. Buongiorno nome, grazie Angel.
5: Mimì.
3: La nostra Mimì from France.
5: Ciao.
3: Allora Mimì, qual è stata l'ultima volta che hai riso di cuore? Sperando che nessuno ci ha rimesso le penne.
5: No, stavolta sono tutti vivi, anzi ancora vivo. Al supermercato l'altro giorno stavo alla cassa e vedendo un signore abbassandosi per prendere le cose, lui è partito una scoreggia.
3: Oddio, ma che è stamattina?
5: Tutti quanti a ridere e anche a scappare, veramente.
3: Perché ha fatto una camera a gas, non si poteva respirare più l'aria.
5: No, capirai, poi col caldo puoi immaginare.
3: E quindi, ma mi fa sorridere il fatto che nessuno l'abbia guardato male, ma abbiate tutti riso.
5: Sì, infatti tutti, ma anche le cassiere, tutti.
3: Tutti a ridere. E lui che ha detto?
5: Ma lui non faceva finta di niente, ovvio.
3: Classico, bisogna dare la colpa al vicino.
1: Eleonora, la domanda che tutti si stanno ponendo è questa: Mimì, come si dice in francese scorreggia?
2: Facci sentire, come si dice?
5: Pété.
2: Pété.
3: Il pété.
2: Perché in italiano è il peto, il vero nome in italiano è peto, no? E in francese sarà pété.
1: Mamma ragazzi.
5: Pété.
3: Allora abbiamo imparato una cosa nuova. Pété, bello, beh, questa è la cultura che diffondiamo noi qui a Dimensione Suono Roma.
1: Considerare che mia mamma ha pagato fior fior di quattrini per garantirmi anche una certa istruzione.
2: Certo,
1: no?
2: Lo pété.
3: Si vede tutta.
1: Si vede. Si
2: sente più che
1: basta così.
3: Allora mio padre direbbe buoni sordi, esatto. Va bene, allora noi dall'Ancora a Lungomare, Amerigo Vespucci,
1: mi devi raccontare tu il tuo episodio.
3: La verità è che lo sapete, io sto sempre a ridere, a me fa ridere tutto. L'ultima cosa è successa stanotte, io ho una mia carissima amica

0: fantastica, precisissima, sempre pulitissima, un po' tutta gnignigni, okay, che io amo follemente. E lei addirittura
1: si chiamano così, no? La signorina Precisetti.
0: Lei addirittura le infastidisce anche prendere la metro. Quindi ammazza, lei mi raccontava stanotte che
2: poi la presenti.
0: Fa ridere. Fa molto ridere.
1: Quelli che prendono la metro sono troppo poveri.
2: Esatto, poveri.
0: No, ragazzi, lei poverina praticamente va a buttare l'immondizia, la butta nel cassonetto, per sbaglio cadono le chiavi, quindi immaginate la scena di lei che deve entrare nel bidone per recuperare le chiavi. Se poi conoscete il personaggio, questa roba non può far altro che farvi piegare in due dalle risate. Quindi erano le due di notte, stanotte io piegata. Sì, esatto, è proprio così, ragazzi. Potrei fare un elenco lunghissimo, ma insomma direi che Mimì, con un bel petè, noi chiudiamo qui la diretta stamattina. No, va bene, perché abbiamo imparato
1: tutti.
0: Ecco qua,
1: ciao Ele,
0: ma aspettiamo, ciao ragazzi, a domani.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Così chiudiamo con Noemi. Tu cosa fai questa sera? Il lunedì mattina di Dimensione Suono Roma breve continua con Gianmarco Gallari, ma
1: Noemi, alla quale mandiamo un grandissimo abbraccio, perché ieri sera durante un concerto che stava tenendo in Abruzzo per una distrazione, sì, poverina, è caduta dal palco e sappiamo dai giornali che
0: si è ferita la testa ed è stata portata subito in ospedale.
1: Fortunatamente
0: al
1: nulla di grave, però una disattenzione che gli è costata, diciamo, la sospensione del concerto. Noi, siccome la conosciamo anche personalmente, gli mandiamo un grandissimo abbraccio a noi.
0: È un'amica di Dimensione Suono Roma, e quindi un abbraccio a Noemi. Noi ora vi lasciamo con Gianmarco Gallari, ve l'ho anticipato, è ritornato ed è ritornato in grande stile, perché oggi è il suo compleanno.
1: Auguri Jimmy!
0: Auguri Gianmarco! Anche voi fate tantissimi auguri a Gianmarco Gallari al 393 0119 119.
1: Allora, io invece vi ricordo i prossimi appuntamenti: a mezzanotte c'è la notte dei gladiatori e domani mattina alle 6 in punto torniamo con la sveglia, ma una sveglia in versione particolare, perché domani sarò con Daniele Greco, perché Rino deve andare via per lavoro, vero?
0: Esatto, martedì e mercoledì non ci sarò, sarete comunque in splendida compagnia. Geppo e Daniele Greco porteranno avanti la trasmissione, poi giovedì ritorno. Vi saluto e vi abbraccio forte. Gioia infinita a tutti, peace and love.

0: Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
2: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Per mesi avrebbe minacciato i titolari di una tabaccheria di Tor Bella Monaca a Roma pretendendo quotidianamente contanti e sigarette gratis. Un cittadino marocchino 38enne è stato arrestato dai carabinieri d'intesa con la procura dopo una richiesta d'aiuto al 112. Lotta alla droga, in corso un'operazione dei carabinieri di Formia e Gaeta per l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare a 6 persone gravemente indiziate di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti tra il sud pontino e Napoli. Altra droga è stata sequestrata dalla polizia al Quarticciolo, 6 gli arresti e sanzioni amministrative per 5.000 euro. La giunta regionale del Lazio ha stanziato 200.000 euro per interventi che possono rafforzare l'offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione per la stagione invernale. L'obiettivo è quello di rendere l'area più attrattiva e sostenere il movimento turistico e sportivo. Borse, quelle europee aprono deboli e negative, sullo sfondo c'è l'aumento dei prezzi del petrolio dovuto al conflitto in Medio Oriente. Nei primi scambi Milano cede lo 0,1%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Le 10 e 2 minuti.
4: Adesso, now, subito.
5: 4 hit senza interruzioni.
2: Eccomi qua, presente, finalmente tornato, cioè finalmente me lo dico da solo poi, comunque. Buongiorno.
6: Tantissimi auguri Gianmarco, buon compleanno.
2: Grazie, tornare il giorno del proprio compleanno è tanta roba, e tanta roba è anche i vostri auguri che stanno arrivando. Un abbraccio a tutti. Inizia la settimana anche, come sempre, anche oggi.

0: dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma ad aprire questa seconda parte del mattino di lunedì 20 luglio. Buongiorno, eccoci qua. Tornato alla base, nel giorno del mio compleanno voglio ringraziarvi perché siete magnifici per gli auguri che state inviando.
1: Buongiorno Gianmarco, buongiorno. Sono Grazia da Roma. Auguri per il tuo compleanno e per la tua simpatia che ci fa tanta compagnia.
0: Grazie.
2: Ciao Gianmarco, tanti auguroni, buon compleanno.

0: Attenzione, suona Roma il ritmo della capitale. Ieri, insomma, ha vinto la Spagna, molti sono contentissimi, soprattutto quelli in cui prevale lo spirito europeista. C'è stato un bel break, insomma, a fine primo tempo, che ha coinvolto anche diverse star della musica. Questo ci interessa. Tra poco analizzeremo insieme com'è andata. Sei un'azienda del settore terziario del commercio, Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi oppure che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro. Ebit Lazio è presente in tutte le province della nostra regione. Puoi scoprire di più su ebitlazio.it o chiamando lo 06 68 33 707. Ebit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Day.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo microtasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
3: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra. Scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
7: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
7: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
7: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
7: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare.
8: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
10: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
11: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
12: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Yeah, right. Let's go. Yo, Energy Music.
1: Dimensione Suono Roma.

Down di Major Lazer, Moe e DJ Snake. Su Dimensione suona Roma il ritmo della capitale. DJ Snake, che è uno che ha toccato, diciamo, la vetta del successo insieme a Let Me Love You, disco con Justin Bieber. Justin Bieber, una delle star coinvolte ieri sera in questo mega show tipo halftime show, quelle robe lì all'intervallo della finale dei mondiali di calcio. Avete visto? Avete dato un'occhiata oppure vi siete rifiutati durante Spagna-Argentina? Era un po' tutto effettato, no? Ritmi serratissimi, sembrava tipo un videoclip montato. Nonostante questo, nonostante i ritmi velocissimi, è durato quasi 30 minuti di intervallo, in cui si sono esibiti Shakira, Madonna, Robbie Williams, BTS, Laura Pausini, addirittura con Madonna c'erano Ronaldinho e Ronaldo, che si sono prestati a questo spettacolo, a questo teatrino. Allora, a molti è piaciuto. Leggendo un po' i commenti per i social, sicuramente è stato un bel evento per quanto riguarda la musica, un po' meno forse per chi era lì a guardare la partita e basta, che voleva vedere, insomma, le squadre giocare, fine. Infatti, leggendo un po', sentendo l'umore del mondo social, che poi conta fino a un certo punto, è stata un pochino la classica americanata. A voi è piaciuta invece, oppure la pensate come la maggior parte?

0: 92.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

0: con Jordi Gabri Ponte su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Quindi si parlava insieme come degli amici seduti al tavolino del bar di questo show che c'è stato ieri durante il primo tempo, durante l'intervallo di Spagna-Argentina. Vi è piaciuto? Un po' too much, un po' americanata?
1: Ma io francamente l'ho trovato un po' too much, stile Super Bowl,
0: sì,
1: però il calcio è un'altra cosa.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo, diciamo siamo tutti allineati più o meno su quella, su quest'idea qua. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate ibride GPL per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
2: Che erdaie sia con te.
3: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
4: Bella Don Cash, Giorgio Fizzi.
5: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
6: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
7: Drive Time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sulla su dimensionesuonoroma.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
12: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
14: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
15: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona

0: Novità!
1: Ci voleva un po' di musica nuova in questo lunedì mattina. Diciamo tutto partì nell'88 con Brenda Russell, Piano in the Dark, pezzo che ispirò negli anni Bingo Players, Florida, e adesso anche il DJ producer lituano Justin. Risultato? Just a Little, sentiamola.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

Giorgio, Jason Derulo, Melody su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Il mio ragazzo, il mio amore, insomma, questo è il senso, amore un po' più, un senso più affettivo. È un disco che, cioè, Jason Derulo di mezzo, ha generato tanta viralità, trend di danza, soprattutto sui social e soprattutto su TikTok.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Buongiorno a Salvatore Lordi in redazione, sentiamo con lui le notizie dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate nei confronti della convivente. Con questa accusa la polizia di Gaeta ha arrestato in flagranza differita un uomo di 50 anni. Ad allertare gli agenti è stato il pronto soccorso dell'ospedale di Formia. Esplosa nella notte a Ceccano una bomba carta. La detonazione è avvenuta davanti ad un'attività commerciale della zona industriale. Ingenti i danni, su autori e movente indagano i carabinieri. Disposto dalla Guardia di Finanza una misura di prevenzione patrimoniale per un valore di oltre 1,5 milioni di euro a due imprenditori romani ritenuti socialmente pericolosi per riciclaggio, reati fiscali e intestazioni fittizie di beni. I due soggetti avrebbero agevolato l'illecita operatività imprenditoriale di un clan camorristico egemone nella provincia di Napoli. La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di elenchi di idonei per la nomina del presidente e dei componenti dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. I due documenti dovranno essere presenti entro il 17 agosto. La macchina di Santa Rosa Dies Natalis risplende nel buio di Viterbo. Ieri sera la prima prova di accensione del sistema di illuminazione. Il prossimo 3 settembre la macchina percorrerà le strade di Viterbo nel buio. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Sono le contraddizioni enormi del nostro tempo. Alla mezzanotte e mezza ora italiana la Spagna festeggiava, la Spagna intera, ma la Spagna come squadra di calcio festeggiava nel centro dello stadio newyorkese in cui aveva appena vinto il mondiale di calcio. Festeggiava con Re Felipe e sua moglie, festeggiava dopo che Donald Trump aveva dato al capitano della squadra spagnola la fatidica coppa con accanto il contestatissimo Infantino. Ma mezz'ora dopo quello stesso Trump aveva dato ordine di colpire duramente l'Iran ancora una volta, in un crescendo, in una escalation, per dirla all'americana,

terza ora insieme in questo lunedì 20 luglio su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale. L'abbiamo fatto alla grandissima con 4 hit senza interruzioni. Siamo partiti dal 1999, l'anno di Alice DJ, Better Off Alone, per poi passare da Safe, Buona Domenica, Hate You, I Love You, il disco di Nash, Olivia Bryan, Robbie Schulz, e appunto la novità di Jovanotti insieme a Gabri Ponte, quella per l'estate 2026.

0: Anche lei su Dimensione, sono Roma con Shake It Off. Per caso stai pensando di cambiare auto, però le vacanze sono alle porte, e allora passa da Auto Royal Company. Solo a luglio infatti c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito a offerte irripetibili, e regalo per te subito il piano per partire. Non è tutto: al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Aero Star, Woman. Justy, Sam Harper, Just a Little. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
7: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
7: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
8: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
7: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAIG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
11: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia, concessionario mariafiori.it.

sinceramente su Dimensione suona Roma il ritmo della capitale, ma tu guarda chi sta tornando di moda, il CD, che sta vivendo una nuova fase di crescita nel 2026. Le vendite anche a Roma stanno aumentando addirittura a un ritmo superiore rispetto al vinile. Anch'esso, lo diciamo da qualche anno, è tornato super popolare e resta tuttora il formato fisico più venduto. Noi pensavamo, insomma, con l'avvento del digitale anni fa, che sarebbero morti i formati fisici, e invece resistono, anzi crescono. Qual è il motivo della rinascita del CD? Sono soprattutto i giovani fan, il collezionismo, le edizioni speciali degli album che escono, e quindi il desiderio di possedere un oggetto fisico legato ai propri artisti preferiti. Anche per esempio il fenomeno del K-pop ha avuto sicuramente un ruolo importante per la rinascita del CD, grazie alle numerose versioni da collezione degli album. E a proposito di collezione, sicuramente a livello economico è molto più accessibile il CD rispetto al vinile, anche se quest'ultimo, ragazzi, ha un fascino inegualabile.

0: History, che Rhythmic History, tonight la Fortezza su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. A luglio da Carpoint arrivano i saldi estivi per te, super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove, usate, ibride, GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un micro tasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi Carpoint scadono il 31 luglio. Vai su carpoint.it per saperne di più.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
5: Sino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Scopri nuova Toyota.

0: concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
1: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
2: Sì, ma non parlano del prezzo.
1: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
2: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
1: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
3: Oggi nei supermercati Pewex trovi una selezione di veri prodotti a chilometro zero, rigorosamente provenienti dalle campagne laziali. E fino al 21 luglio, in offerta melone francesino 1,29 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: L'abbiamo vista ieri sera che si è esibita anche lei insieme a tante altre star all'intervallo del match della finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina. Madonna, abbastanza in forma tra l'altro anche insieme a Ronaldinho e Ronaldo qua in Danceteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Talk about.

0: Ciao Xenia.
1: Ciao Gianni, bentornato.
0: Grazie, bentornato. Tornato alla base.
1: Alla base. Hai doveri, hai cioè? Piaceri anche. No, sei tornato al dovere.
0: Sì, no, dai.
1: E al piacere.
0: Dai,
1: quindi.
0: Felice di essere tornato in diretta. Sono qua e poi ti rivedo, dai, ancora più bello. Su.
1: Mi mancava questa roba, mi mancava la captatio benevolentiae.
0: La?
1: Captatio benevolentiae.

0: vedi.
1: Vabbè, abbiamo finito di dire bugie, sì, adesso possiamo iniziare a raccontare,
0: a dire la verità,
1: a raccontare storie meravigliose che arrivano dalla nostra regione, dalla provincia di Frosinone. Tra poco voglio portarti in un paesino dove un gruppo di anziani volevano far festa e invece...

0: con la sigla di un paio di mesi fa, la tua sigla.
1: È vero che comunque dobbiamo provvedere a cambiarla perché siamo al 20 di luglio,
0: sì.
1: Direi che io
0: dobbiamo farci un pensierino, ma anche se poi va detto che agosto è un mese in cui tutto si sospende,
1: sì.
0: Tutto è in stand by, vedremo, ci lavoreremo comunque.
1: Ma comunque
0: io voglio portarti,
1: sì.
0: Per chi non partirà adesso, andiamo a Fumone, che è un paesino in provincia di Frosinone, quindi rimaniamo comunque all'interno della nostra regione. Un simpatico gruppo di anziani,
1: sì.
0: L'altro giorno ha deciso di prendere sedie e tavoli, mettersi nella piazzetta del paese e prendere una pizza, mangiarla insieme, divertirsi.
1: La comunità.
0: Socializzare è importante a qualsiasi età. Il problema è che mentre stavano facendo il primo boccone di pizza, sono arrivati i carabinieri. Che hanno detto:
1: sgombrate tutto,
0: perché c'è un'ordinanza sindacale che vieta, oltre accensione di fuochi, utilizzo di barbecue, l'occupazione abusiva del suolo pubblico con arredi per la somministrazione nel centro storico.
1: Questo è assembramento. Ti ricordi assembramento?
0: Poi insomma, come capisci se assembramento o no? Cioè, quando finiva, iniziava l'assembramento.
1: No, però dobbiamo dire che comunque loro hanno acceso il barbecue e mi pare di aver capito.
0: No, hanno preso la pizza.
1: Non avevano acceso il
0: barbecue. Era semplicemente occupazione del suolo pubblico. Comunque il sindaco ha detto: a me dispiace, però è un'abitudine che si ripete il sabato, il venerdì e il lunedì. Dà fastidio ad alcuni e dice: la nostra libertà finisce lì dove inizia quella degli altri.
1: Sì.
0: Vabbè, è un discorso che non finirà mai, no. Probabilmente. Però ci chiediamo noi.
1: Che parta la domanda.
0: Sono questi i problemi? Sono queste le situazioni prioritarie su cui bisogna intervenire?
1: Sono queste
0: le situazioni su cui impiegare le forze dell'ordine?
1: Capito? Che magari non vengono impiegate per cose ben più gravi. Ora, veramente, non voglio ridurre tutto all'osso, però effettivamente non è questa la questione.
0: Magari sarebbe da farsi un giro in altre parti delle città.
1: Fatevi questa mangiata e viva Dio.

0: Josie Ferreri, Jumbo era l'estate del 2019, quando poi Takagi Ketra era appuntamento fisso, no?
1: Sì, vero, estivo. Voglio aggiungere una piccola postilla. Io ricordo quando ero piccola andavo a Bari in vacanza nel Monopoli, insomma nei dintorni in Puglia. C'è un'abitudine proprio degli autoctoni, dato che le panchine sono a fronte mare, ci sono tante persone che prendono la pizza e lì proprio fanno spuntini, mangiano, ed è abitudine, nessuno gli dice nulla.
0: È un po' anche come il telo da spiaggia sulla sabbia, no?
1: Sì,
0: metti
1: sì.
0: lì, mangi una pizza, quindi alla fine se si vuole si può trovare un modo.
1: L'escamotage
0: che però non infrange la legge.
1: Vero.
0: Detto questo,
1: adios!
0: A stasera!
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
5: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
4: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
5: A volte serve solo un sì.
4: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
5: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
4: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
1: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti della capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Continuano le indagini all'indomani dell'intossicazione da cloro nella piscina del centro sportivo Rez Mezzaluna a Mentana, che ha coinvolto 8 bambini con meno di 10 anni insieme con un 15enne e un adulto. Effettuati i prelievi dell'acqua, mentre sono in corso accertamenti anche sull'impianto che regola la somministrazione della sostanza disinfettante sul motore della piscina. Secondo chi indaga, non si esclude l'errore umano. 2 anni fa la stessa situazione nella piscina interna e alcuni bambini per poco non ci lasciano le penne. Una di queste era mia nipote, a dirlo una cliente. Hanno inviato un sms ad un 80enne di Udine informandolo di un bonifico sospetto partito dal suo conto e lo hanno coinvolto a recarsi a Roma per chiarire la situazione. Poi, dopo avergli sottratto denaro, carte e gioielli, lo hanno abbandonato all'aeroporto di Ciampino. È quanto accaduto a Roma, dove i carabinieri hanno notato la vittima in difficoltà e l'hanno soccorsa, consentendogli di tornare a casa. In corso le indagini per risalire all'identità di 3 giovani ritenuti gli autori della truffa. Sequestrati 1500 ricci di mare prelevati illecitamente. L'intervento della Guardia Costiera di Santa Marinella, che ha multato il pescatore abusivo, sono stati tutti rigettati vivi in mare. La Regione Lazio saluta la Garbatella, trovata la nuova sede con asilo, palestra e 1650 postazioni. Si trova in via Cristoforo Colombo 142, a soli 500 metri dall'attuale sede. 145 milioni il costo dell'immobile. In questo modo la Regione passerebbe ad un palazzo di proprietà per evitare di spendere soldi per l'affitto come fatto finora. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it
1: is. 13 ed un minuto.

Sun su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buon lunedì. È sempre più faticoso andare avanti.

Diciamo che da un punto di vista proprio di traffico la città pian piano sta diventando più vivibile, ma comunque questo non toglie stanchezza proprio generale, mentale e fisica, no, ai nostri giorni.

119-119. Tutti sappiamo che ieri la Spagna ha trionfato sull'Argentina e quindi campione del mondo la Spagna. Ci sono stati non pochi eventi che hanno fatto discutere, tra cui la questione della rete di gioco, quindi in porta. La rete di una delle porte della finale dei mondiali è stata fatta a pezzi dai giocatori della Spagna, chiaramente dopo il fischio finale, questo per portare a casa un ricordo del match. Sono stati impegnati in questa operazione un po' tutti i giocatori, e anche si vede proprio le forze dell'ordine, coloro che erano impegnati a occuparsi dell'ordine pubblico, e si sta anche parlando di

0: Tour estivo. Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro e solo per questo mese da Autostar Flaminia hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
4: fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina Stina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it. Let the vibration take you down. Hey.

for you. Dimensione suono Roma. You make me feel alive again.

Classic, noi la trasformiamo in Life in RSA, quindi la residenza sanitaria per anziani, è fantastic. Almeno in Minnesota da qualche giorno c'è una novità grazie ad Anita Lebrun, una nonnina di 82 anni che si è battuta per l'aperitivo nella residenza anziani dove risiede. Ti spiego. Anita Lebrun, no.

per questa sua passione è rimasta stupita quando lo scorso anno ha scoperto che la casa di riposo in cui si era trasferita in Minnesota non poteva servire alcolici agli anziani perché priva della licenza necessaria. E lei ha detto: no, questa cosa non esiste, cioè un buon bicchiere di vino toglie proprio i mali di torno, quindi dobbiamo fare qualcosa, devo fare qualcosa. E Anita, a 82 anni, ricordo, ha accettato di diventare

oggi, insomma, questa signora Anita che vive nel Minnesota è riuscita a far passare una legge che prevede l'happy hour dei nonni all'interno di almeno della sua struttura residenza per anziani. C'è riuscita. Volere e potere un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno. Lavori o hai un'attività nel settore terziario o nel commercio? La bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti ad Abit Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua, informatica, marketing e una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente di soli 3 euro a fronte di una formazione del valore di migliaia di euro. Abit Lazio è presente

0: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
1: Bella Don Cash, Giorgio Gigi.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
4: Drive Time. Er dai e sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
11: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
12: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
13: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
14: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
16: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
17: Hey!

Shakira, Music Session Volume 53 su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Anche lei, Shakira, protagonista ieri dell'Halftime Show, la notte del MetLife Stadium, è stato uno spettacolo continuo. Nell'intervallo della finale Spagna-Argentina c'è stata anche lei, insomma, è stata la volta sul palco di grandi superstar del calibro di Madonna, Justin Bieber e anche Shakira, che pare il tempo per lei non passi mai. Meglio così. Better Time adesso.

sentite parte di questo mondiale pur non facendone parte, perché l'Italia, lo sappiamo bene, è stata esclusa dai mondiali. Molti, devo dire, erano a favore dell'Argentina. Stanno girando in questi giorni un sacco di immagini, no? Di molte persone, molti

0: andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
0: La linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Ben trovati da Andrea Soprani. Ancora disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia Roccella. Le ricerche proseguono ininterrottamente dal 27 giugno scorso. L'uomo, 84 anni, dopo un tuffo ha accusato un malore, non è più riemerso. Chi indaga spiega che i fondali, particolarmente limacciosi, densi di alghe, rendono le operazioni particolarmente complesse. L'area viene mappata e ogni piccolo elemento utile alle ricerche verificato e approfondito. Ancora però non ci sono novità. Tragedia sfiorata a Bastoggi, stavolta le precarie condizioni del quartiere hanno rischiato di trasformarsi in un dramma. Una donna di 60 anni è precipitata nel vuoto per circa 5 metri dopo il cedimento improvviso della griglia su cui stava camminando. È successo nella serata di ieri. L'incidente è avvenuto in un punto completamente al buio dove da tempo manca l'illuminazione pubblica. La donna ha riportato fratture multiple su tutto il corpo ed è stata trasportata d'urgenza al Gemelli dove si trova ora ricoverata. Volo Alaska Airlines da Roma a Seattle, emergenza per delle vibrazioni al motore. Il Boeing 787-9 ha invertito la rotta sopra il Regno Unito e alleggerito il velivolo scaricando carburante sull'Atlantico. L'atterraggio a Roma è avvenuto regolarmente dopo quasi 5 ore. Musica. Marcus Miller, uno dei grandi innovatori del linguaggio del jazz e del basso elettrico, torna in Italia con We Want Miles, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, artista con cui Miller ha avuto un legame creativo e umano profondo. Sarà oggi all'Auditorium Parco della Musica. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is? 14 ed un minuto.
6: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.
0: Eh sì, perché tocca essere precisi. Lunedì 20 luglio.

0: giocheremo a Xenialetica, automobilisti all'ascolto e non smartphone alla mano, che tra poco si gioca. Venerdì 25 luglio a Euroma 2 si accende la notte bianca. La galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte. Negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile. Street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni LED, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti fare un ritratto omaggio oppure scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento. Non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristy Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
3: fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
8: Sì, ma non parlano del prezzo.
7: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
8: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
7: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
11: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, tre giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose vivi la notte, vivi l'estate.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.

ascoltatori. Chi sa di più dica. È questa la filosofia che ci unisce, no? Sto per fare una domanda, chiaramente avente a che fare proprio con alcune delle regole del codice della strada, in questo caso una.

audio. Ci tengo a dire che sono molti i ragazzi giovanissimi che ci ascoltano e si allenano proprio all'esame della patente attraverso le risposte che diamo, quindi mi raccomando, professori automobilisti che siete lì fuori,

19. La domanda è: un'automobile può avere uno o più motori? L'affermazione è vera o falsa? E perché? Quindi motiva la tua risposta. 393 0119 119. Un'automobile può avere uno o più motori. Vero?

0: momento Xenialetica.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao. Allora, ho 19 anni, ho preso la patente da meno di un anno.
0: Sì.
1: E mi ricordo che questa domanda l'ho studiata, sì, e già il giorno dopo non me la ricordavo più. Invece, perfetto, adesso che mi siete tornati in mente, mi ritorna tutto in testa.
0: Vedi?
1: Allora, mi ricordo che ci sono le auto ibride, sì, che se non mi sbaglio hanno un motore sia benzina che elettrico,
0: sì,
1: che dovrebbe lavorare insieme.
0: Sì.
1: E poi ci sono alcune macchine elettriche che invece hanno più motori. Ora non so come funziona perché non mi intendo di queste cose, il meccanico è mio papà, però diciamo che se non mi sbaglio dovrebbe essere così, quindi è vero, sì, possono avere più motori.
0: Brava! Automobilisti del futuro, lo stiamo facendo bene. Pronto?
2: Sara da Capalbio.
0: Ciao, Sara.
2: È vero, le auto possono avere uno, addirittura fino a quattro motori,
0: sì,
2: perché dipende da che auto è, se è normale, ibrida, elettrica, sportiva.
0: Bravissima.
2: A seconda di come è, potrà avere più motori.
0: Esatto.
3: Sì, può avere due motori.
0: Sì.
3: Uno elettrica,
0: sì,
3: e l'altro a benzina.
0: Sì,
3: oppure
0: non solo comunque.
3: Uno a benzina e l'altro a gas.
0: Ah, gas.
3: Perché?
0: Sì.
3: Perché così si sceglie l'alternativa.
0: Abbiamo più alternative, diciamo.
4: Ciao Xenia.
0: Ciao.
4: Buon pomeriggio, Leo da Bracciano. La risposta è vera, l'automobile può avere più motori,
0: sì,
4: sia alimentato a
0: benzina
4: o diesel,
0: sì,
4: oppure anche elettrico, soprattutto per le macchine di oggi. Un saluto, buon pomeriggio.
0: Esattamente, vero, un'automobile può essere dotata di più motori, di un solo motore come nei veicoli termici tradizionali o in alcuni casi ibride, oppure di più motori come nei veicoli elettrici che spesso vengono montati due o quattro per la trazione integrale o nei sistemi

0: Mobile. L'appuntamento di Xenialetica con Xenialetica tornerà domani qui puntuale a partire dalle 14.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: botte dal 90 ad oggi. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, solo a luglio c'è un'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili. E in regalo per te, subito il pieno per partire. Non è tutto. Al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina su autoroyalcompany.it.
1: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dica la verità.
3: Bravo, bravo.
4: Meno, meglio così.
2: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
9: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
13: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
14: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: So-

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

ad oggi, un po' come se fosse un omaggio alla Spagna, ritroviamo Paola e Chiara con un pezzo storico che ci ha fatto ballare nelle estati precedenti. Vamos a bailar.

0: già Jason Derulo, Michico su Dimensione Suonoroma, il ritmo della capitale. È tempo di andare in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Il caso dell'intossicazione da cloro nella piscina del centro sportivo Reds Mezzaluna a Mentana, che ha coinvolto 8 bambini con meno di 10 anni insieme con un 15enne e un adulto. Effettuati i prelievi dell'acqua mentre sono in corso accertamenti anche sull'impianto che regola la somministrazione della sostanza disinfettante sul motore della piscina. Secondo chi indaga non si esclude l'errore umano. Intanto sono stabili al gemelli le condizioni dei bimbi. Quello di 10 anni potrebbe essere dimesso già nel pomeriggio. Il Comitato Paralimpico denuncia la nazionale italiana di power chair football bloccata a Fiumicino perché non c'erano carrozzine sul volo EasyJet. Il comitato, si legge in una nota, esprime la più ferma e profonda indignazione per l'inqualificabile episodio di questa mattina. La squadra azzurra avrebbe dovuto prendere un volo per Glasgow per disputare un torneo. Nonostante la federazione avesse fatto richiesta e ottenuto l'autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità con relative carrozzine, oggi queste carrozzine non erano presenti. Dopo i fatti di ieri a Bologna, in cui Abderrahim Fakir in via Svevo ha perso la vita durante un intervento della polizia, l'associazione Mediterranea Saving Humans ha organizzato un presidio di fronte al Teatro dell'Opera di Roma per oggi alle 19. La rete degli studenti medi del Lazio, insieme all'Unione degli Universitari di Roma, hanno aderito al presidio. Scenderemo in piazza per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che venga fatta giustizia al migrante ucciso da 2 poliziotti, fanno sapere. Musica: Edoardo Bennato è pronto a salpare. Il pirata del rock sarà oggi al Circo Massimo con Quando Sarò Grande, il tour che lo vede accompagnato dalla sua Band e dal quartetto d'archi Quartetto Flegreo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Manca un minuto alle 15.

diretta qui su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, le 15:05. Andiamo a Bari in questo momento, l'ho citata proprio questa mattina insieme a Gianmarco Callari. Adesso ci andiamo perché c'è stato un avvenimento particolare, un caso particolare. Oltre 596.000 euro sono stati vinti al Super Enalotto lo scorso 14 maggio, vincita a Bari. Il problema è che il vincitore non è mai andato a riscuotere la somma. 596.000 euro vinti, non si sa chi sia il vincitore, e la cosa bella è che ora manca meno di un mese alla scadenza dei termini. Quindi, superato quel periodo, non è possibile riscuotere proprio nulla. Immaginati di essere il vincitore del Super Enalotto, vincere 596.000 euro, non lo sai, arrivi proprio in ritardo qualche giorno dopo e niente, sfumata così la fortuna di una vita, perché non puoi riscuotere nulla. A rivelarlo è lo stesso Super Enalotto, quindi notizia certa, ha spiegato che la vincita è stata realizzata con una giocata di 2 euro in un punto vendita proprio dedicato a... lì a Bari, tabacchi a Bari. Secondo le rivelazioni dell'ufficio premi, il titolare non si è ancora presentato per la riscossione e la combinazione vincente è stata, magari possiamo giocarceli noi, 31 5

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente ad ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi di Motor City di Roma in via Aurelia e in via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo.

0: rate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
0: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
5: 15 minuti, la nostra super pausa caffè da passare insieme. Ah, in questo momento

Excited su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. Si conclude così anche questa Four for You. Prima ancora abbiamo ascoltato Noemi con Tu cosa fai questa sera. Noemi sotto i riflettori in queste ore a causa dell'incidente che è avvenuto proprio ieri. Stava cantando, era sul palco a San Salvo Marina e all'improvviso, mentre fomentava il pubblico, mentre insomma cercava l'approvazione, applausi, il voler cantare insieme a lei, all'improvviso ha fatto un paio di passi e poi è crollata, caduta dal palco come una pera cotta, e si è fatta male davvero, cioè ha preso una bella caduta, tant'è che il concerto è stato interrotto e lei subito soccorsa dai sanitari del posto. Oggi ha fatto le sue prime dichiarazioni sui social.

0: Martin Garrix Repeat It, appena ascoltata tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. È luglio ed è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio? Nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un microtasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
4: Dal 1° luglio da Pewex arrivano i Minions. Richiedi il bollino in cassa e con un piccolo contributo riceverai un fantastico peluche Minions. Corri da Pewex e collezionali tutti! Affrettati, scade il 30 agosto!
5: Banana!
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
8: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
9: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day, a soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana, il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca B&B Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
10: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenesse forte.
11: Momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: L'energia della tua musica.
13: Your Energy Music.
12: Dimensione Suono Roma.

vitale. Una canzone che dice più volte anche: spegni le luci della città. Una cosa ai giorni nostri quasi impossibile, ma sarebbe bello poterlo fare almeno una volta, magari proprio oggi, per poter vedere bene il cielo illuminato soltanto dalle stelle, dalla luce della luna. Oggi celebriamo la luna, è la giornata internazionale della luna in ricordo dello sbarco che cambiò la storia. Era il 20 luglio del 1969 quando la missione Apollo 11 della NASA raggiunse la luna fu veramente un avvenimento incredibile, perché a quel tempo non si pensavano che mai potessimo arrivare sulla luna, invece

mentre Michael Collins rimase in orbita nel modulo di comando. Poche ore dopo Armstrong compì il primo passo sulla superficie lunare, un momento seguito in diretta televisiva da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e che poi ha segnato per sempre la nostra storia. Ecco perché il 20 luglio è diventata ufficialmente la giornata internazionale della Luna. Poi ci sono anche i complottisti, le persone che sono convinte che noi sulla Luna non ci siamo mai stati. Però ognuno ha il suo pensiero, noi oggi la celebriamo e magari proviamo a guardarla questa sera.

0: bella vera su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale, questo boom boom, ci fa capire che è arrivato il mollicone nazionale.
1: È mollicone. Buon pomeriggio, signor.
0: Don Mollica, buongiorno. Poco fa abbiamo raccontato, no, della giornata mondiale della Luna, perché oggi nel 1969, 20 luglio, sbarcavamo per la prima volta sulla Luna.
1: Mi ha emozionato perché io al polso proprio oggi e in maniera inconsapevole qui dietro c'è proprio l'iscrizione. Questo qua è il Moonwatch, che è l'orologio che Buzz Aldrin, il numero due dell'equipe con Neil Armstrong, aveva al polso. E adesso direi, ma anche perché hanno preso questo orologio? Perché ne avevano due, uno Neil Armstrong e uno Buzz Aldrin. Quello di Neil Armstrong, siccome hanno avuto un problema con la navicella, è rimasto sulla nave. Quindi per poter ritornare indietro hanno dovuto calcolare, e questo cronometro fu proprio utilizzato da loro. E meno
0: poi
1: male,
0: è quello che ci ha segnato l'ora esatta in cui hanno,
1: e lui ha attraversato la Luna con l'altro, col numero due sul polso. Quindi io sono sempre stato innamorato di questa storia, ed è stato uno degli orologi da collezione che proprio tutta la vita ho sognato, ho cercato e sono andato a comprarlo proprio con i miei primi soldini. Quindi quando
0: che
1: è questa roba mi ha fatto sciogliere il cuore proprio così, mi hai portato un pezzo di me.
0: Infatti mi indicava l'orologio, ma io non capivo, ho detto mi vuole dire che me ne devo andare, ma no, è ancora il tempo mio.
1: No, che poi la cosa bellissima è che questo qua è uno dei pochi orologi che, se vai a vedere il modello originale, è identico, cioè dal 1960 ad oggi è ancora uguale,
0: non è cambiato. È a corda, giusto, questo?
1: Sì, è carica manuale.
0: Quella carica manuale, bellissima.
1: Il che mi fa capire che di tutte le cose che abbiamo intorno a noi ce ne facciamo veramente niente, perché le cose buone, quelle che servivano, di cui abbiamo bisogno, il latte, l'orologio, la macchina fotografica, c'erano già, cioè tutto il resto è noia.
0: Vero.
1: E a tal proposito vorrei farti una domanda.
0: Sì?
1: Una cosa che secondo te oggi non serve, che non serve più, proprio una cosa fisica, e dici guarda, questa cosa o questa abitudine oggi non serve più, qual è?
0: Bella domanda, non ci posso pensare, che oggi proprio non serve più.
1: Sì, oggi lo trovo superfluo. Dice una di quelle cose di cui ci dovremmo liberare. Oggi non serve più.
0: Dai, ci pensano loro, posso pensarci anch'io.
1: Va bene, voglio essere magnanimo. 393-0119-119, tocca a tutti voi. Quella cosa che proprio oggi non serve assolutamente più.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ultima su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale, magari la luna stasera, proviamo a dare un occhio proprio nella giornata mondiale dedicata alla luna.
1: Mi permetto di dire, prego, che lei, rispetto a Annalisa che è bellissima, lei
0: molto Madame più Xenia, bellissima.
1: No, lei è come la luna, è stupenderrima. È stupenderrima.
0: È arrivato il complimentone dal mollicone.
1: È stupenderrima, se no che mollicone sono, eh? Magari poi mi rimuovono il gagliardetto
0: nobiliare.
1: Hai ragione,
0: bisogna mollicare bene. Ragazzi, le prossime tre ore in compagnia del nostro super mollicone. Io torno domani a partire dalle 13 e vi aspetto tutti in pausa pranzo. Ciao belli!
1: Ciao Xenia!
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È tempo di informazione, torniamo in redazione per scoprire le ultime dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. Un morto e due feriti gravi è il bilancio di un incidente tra due auto avvenuto alle 13.45 all'altezza del chilometro 34 di Via Appia, nella zona di Velletri. I vigili del fuoco hanno estratto le persone rimaste incastrate all'interno

0: all'interno dei veicoli, una morta sul colpo, le altre due, entrambe in codice rosso, sono state trasportate in ospedale, uno in elisoccorso. La via Appia è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore nell'ambito del ricorso contro il termovalorizzatore di Santa Palomba. La decisione consente quindi la prosecuzione dei lavori già avviati nell'area destinata ad accogliere l'impianto per il trattamento dei rifiuti della capitale. La richiesta mirava a ottenere l'immediato blocco del cantiere in attesa della discussione nel merito del ricorso. Dopo i fatti di ieri a Bologna, in cui Abderrahim Fakir ha perso la vita durante un intervento della polizia, l'associazione Mediterranea Save Humans ha organizzato un presidio di fronte al Teatro dell'Opera di Roma per oggi alle 19. La rete degli studenti medi del Lazio, insieme all'Unione degli Universitari di Roma, hanno aderito al presidio. Scenderemo in piazza per chiedere che venga fatta chiarezza su quanto accaduto e che venga fatta giustizia al migrante ucciso da due poliziotti, fanno sapere. Nazionale all'indomani della fine del Mondiale, Malagò parla del prossimo CT azzurro. Mancini o Pirlo CT, possono essere altri nomi, nessuno scontro. Il presidente della FIGC non si sbilancia ancora, tutti dobbiamo essere d'accordo. E torna l'ipotesi Guardiola. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale prodo del 55enne sulla panchina dell'Italia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Sono arrivate le 16:01.

0: Non dovevo entrare così, regia, no, niente, non era. Io entro, poi faccio la spaccata, poi faccio e partono le luci. Non è adesso il momento. Va bene. Ok, facciamo le cose normali, ma facciamo la radio normale. Sono le 16 un minuto, è lunedì, è il 20 luglio, ragazzi. Scusate, ma sto caldo, lo accusiamo un po' tutti, sto scherzando. Ovviamente sono Don Cash, ma l'avete capito. Quando arriva un pirla alla radio, quello è sicuro che so io. Voi divertitevi, sbizzaritevi, mandate le vostre. Sbizzaritevi, ho levato un aereo, però mi è caduta così. Qua. L'ho presa, aspettate un attimo, che me la sono recuperata. No, dicevo, sbizzaritevi con le vostre voci al nostro numero di telefono, fateci sapere dove siete, cosa state facendo, donnate, che fate, un fiorino, favolo strano. Ma soprattutto, ragazzi, vi ho fatto già la prima domanda, una cosa che al giorno d'oggi non serve più assolutamente, e vi pongo, che te la pongo anche la seconda: qual è lo spostamento di quest'estate? Cioè, da Roma dove si va? Che si fa? In vacanza, dove andate? Qual è lo spostamento? Roma verso? Il tuo nome e il posto in cui te ne andrai. Il numero è il 393 0119 119, reduci da questo weekend. Vi ricordo, ragazzi, che questa è una settimana molto intensa, che ci vediamo in giro per l'Italia. Ci vediamo a Rieti, il sabato ci vediamo a Rieti, poi venerdì sono a Rimini e domani sarò a Taranto, ma tranquilli perché qui in radio ci sarò sempre. E adesso cinture allacciate, vi riporto al 1994, le note di Corona con Baby, qua faccio la spaccata e boom, parte la musica, vero?
1: Drive time! Che il dai sia con te, il drive time di dimensione.

0: alcuna interruzione. Chiuse con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa lo siento. Prima ancora I Don't Wanna Know, Punctual, New Religion, Baby Rich e Faithless. E in apertura le note di Baby Baby, Corona dal 1994. E estate, ragazzi, com'era estate quella del Festival Bar di Corona del 94? Cosa si fa durante queste vacanze? Vacanze a settembre, non vedo l'ora, per il momento faccio il conto alla rovescia. Su quest'isola fantastica, sono ad Ischia, con la mia signora mi riposo, mangio, bevo tanto, c'è tanto mare e bellissima musica. Ovviamente anche quando andremo in vacanza ti ascolteremo. Leonardo da Roma, tutta la vita, dimensione, suono Roma. Bravo il nostro amico! Mi sei piaciuto, adesso anche tu con la tua voce al 393 0119 119 raccontaci le tue vacanze di quest'estate.
1: Drive time. Che erdaglie sia con te.
0: E a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Super sconti e promozioni speciali su tutte le nuove auto usate, ibride, GPL, che ti permetteranno di risparmiare al massimo anche sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri anche tu tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. Solo da CarPoint hai 5 anni di garanzia e 3 tagliandi in omaggio. Ma che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Vai adesso sul sito carpoint.it se vuoi saperne di più.
2: Novità!
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Peggy Gou and Ira Star, Woman. Justy, Sam Harper, Just a Little. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
3: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
6: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
6: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
6: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
6: fermo,
4: elettriche.
6: Fermo, che sto iniziando a sudare. Roman
7: Auto! Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
9: Con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
1: Che erdaglie sia con te! Estate!
2: Summer! Yeah.

0: tempo.
1: Le note di Marco Mengoni con Tutti i miei ricordi, che se vi ricordate bene è un brano del 2022, ma ricordavo però l'ho letto. Allora, mi state raccontando quali sono i vostri spostamenti di quest'estate. Vogliamo in casa di Gianmaria e Ilaria. Ciao donne, noi quest'estate isole greche. Hai capito? Si va in Grecia, attacco regolare. Invece Leo e Anna vanno a Pantelleria. Partiamo dopo la metà di agosto, quindi non so se quella sarà mezza stagione, bassa stagione. Non so più manco se esiste questa cosa delle stagioni, perché ad esempio i miei amici che lavorano, vivono sulla costiera romagnola, chi è a Rimini, chi è a Riccione, mi hanno detto che proprio turismo zero, turismo durante le settimane zero, che i lettini, ve lo confermo io che questa settimana nel weekend sarò lì, ma già mi è capitato di andarci, vuoti, ma non vuoti che vuoti non so come dirvelo, ragazzi, ci sono tipo 10 lettini occupati e poi 1000 vuoti, quindi la sensazione è che non ci sia proprio nessuno, che giustamente quei 10 lettini siano delle persone, di quei 4 tedeschi e 3 inglesi che sono andati, e poi di quei signori che vivono giustamente in Riviera e quindi se ne andranno a mare, hanno, come mia madre ce l'ha in Sicilia, hanno l'abbonamento con i lidi della loro spiaggia. Ma detto ciò, parliamo di spostamenti di quest'estate, perché vi porto per un attimo in Svizzera. Sì, le faccio fare un viaggetto breve.
2: In che senso?
1: Vi porto un attimo in Svizzera, in questo non è un campeggio, è un villaggio turistico che ha ricevuto un sacco di critiche, però è sold out. E diciamo, perché la gente lo critica se poi è sold out? Perché le critiche quest'anno maggiori vanno nei confronti, visto che siamo nel periodo del politically correct, vanno nei confronti dei villaggi per adulti.
3: Andiamo bene.
1: No, sorale, no.
3: Proprio bene.
1: Non è che sono soltanto zozzerie, cioè il villaggio per adulti, allora vedi tutta gente ignuda che se ne va nei villaggi. No, il villaggio per adulti è una cosa differente. Io l'ho fatto quando ero capo animatore con Valtour e con Mediterranee, quindi so di che cosa sto parlando. Il numero è il 393-0119-119. La domanda è: preferite un villaggio per famiglie, quindi un'estate con una vacanza per famiglie, o preferite un'estate con una vacanza in posti per adulti, quindi senza famiglie, senza under 18? Il numero è il 393-0119-119. Cioè, voglio sapere la realtà, a prescindere dal fatto che andrete o non andrete con tutta la famiglia, che quindi chiaramente se c'hai 6 figli, mica puoi decidere li sbarco, li regalo a mia suocera, li metto nel banco frigorifero, parto e poi ritorno e mi arrivo a riprendere. Non si può fare, non si fa e non è giusto. Ma se potessi scegliere, saresti per i villaggi familiari oppure per i villaggi solo per adulti? 393-0119-119.
4: Drive time! Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Ciao ragazzi, I'm Every Woman, Whitney Houston nel nostro pomeriggio insieme. Allora, tutti si lamentano, però alla fine boom di prenotazione. I villaggi per adulti, villaggi dove si può andare soltanto sopra i 18 anni. Non c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata, c'è il vostro parere. Che tipo di vacanza?
1: Ciao Don Cash, Monica da Roma.
0: Ciao Monica.
1: Allora, io ho due bambine piccole, quindi per me è fondamentale che ci sia comunque l'animazione per le bambine e che loro si divertano in primis. Però capisco anche chi vuole privacy, chi vuole, non vuole sentire bambini che urlano, piangono tutto il tempo, ci sta, si sta in vacanza, quindi uno punta più che altro sul relax, diciamo.
0: Beh, esatto.
1: Ciao, cioè, a tutti.
0: O almeno tutti quanti vorremmo farlo, poi magari se in vacanza vai a ballare la sera, quindi la mattina hai bisogno di dormire, i bambini hanno altre esigenze. Io ad esempio che

0: viaggio moltissimo in business, nei business hotel, quando trovo le famiglie che sono in vacanza questo cozza con i miei ritmi, perché la notte io torno ad esempio dalla serata, dal concerto alle 4, mi addormento alle 6, alle 6:30 si sveglia tutto l'hotel, i bambini iniziano a correre, a bussare a tutte le porte, quella cosa va contro quelli che sono i miei interessi, quindi per quanto mi riguarda è un'esigenza fisica. E allora te lo richiedo, 393 0119 119, sei più per la vacanza indipendente, cioè solo adulti, oppure per la vacanza con le famiglie, i posti dove ci sono anche i bambini che giustamente si divertono e si devono divertire tanto, perché questo mondo è bello ed è bello e più colorato con i loro occhi, si vive meglio.
1: Drive time, che il dai e sia con te.
0: E ti porto anche se sei grande in un bel posto, venerdì 25 luglio da Euroma 2, perché si accende la notte bianca, la galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, i negozi saranno aperti per lo shopping con tutti i saldi estivi, ma soprattutto ci sarà un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi, trampolieri, installazioni a led, tanta musica live e attività anche per i più piccoli, così potrai farti un bel viaggio, un bel omaggio e scatenarti anche con la scuola di danza latina, insomma c'è spazio per ogni tipo di divertimento, non restare indietro, scopri l'intero programma digitando qui euroma2.it. Segui i canali social, mi raccomando, Euroma 2 ti aspetta.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
4: Iazzoni!
5: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
6: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
7: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
8: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
10: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
13: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it.
14: Che il dai sia con te.
1: Summer,
15: estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo

0: è arrivato il tempo di scommettere sulla musica di domani. La nostra novità delle 16:45, ragazzi, è firmata Chris De Sarandì, l'uomo che ha ripreso l'anno scorso Safri Duo con Play the Life, The Bongo Song, che ritorna con I Cari e Vecchi Tempi, che tradotto in americano si dice The Good Old Days.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: Good Old Days, 16:49 quasi, e Lunedonna, il 20 luglio, ripartiamo per questa nuova settimana. Allora ragazzi, grande boom di prenotazione, ma anche grande boom di critica, cioè a criticarli siamo tutti bravi, però poi alla fine tutti ci vanno perché c'è bisogno di relax. C'è bisogno di relax, ai zio, perché se non sto male. E allora preferite il villaggio vacanze con le famiglie, i ragazzini che giocano, il mini club e tutto il resto, oppure preferite il villaggio per adulti dove comunque gli orari sono differenti?
1: Bella Doncast.
0: Bella.
1: Per scendere ho due figli, uno dei 18, uno dei 13, ma quello dei 18 me la vuole la 13. Ma per se potessi scegliere, ma quello è il problema?
0: Nessuno.
1: Una vacanza dentro un albergo dove ci stanno le famiglie. Anzi, a me piacciono i ragazzini.
0: Capito? A te piace i ragazzini, però intanto tutti abbiamo gusti diversi, e poi il problema è quello che ti ho detto prima: magari io sono lì per lavoro, la mattina torno e mi riesco a addormentare alle 6, e giustamente tu con la tua famiglia alle 6:30 ti svegli, colazione, casino, tuffi in piscina, bambini che giustamente vogliono e devono divertirsi, quindi comunque non c'è niente di male, sono semplicemente delle scelte. Quindi...
2: ovvio che quando c'hai bambini piccoli, i villaggi, le famiglie sono una pacchia, perché almeno c'è tutto organizzato, e te li tengono un pochino, te fanno la minimazione, ma poi oramai quando sono grandini, che io adesso ho tre ragazzi, due maggiorenni e uno quasi, non fa male l'ambiente con, senza ragazzini che strillano, parlano, giocano, un po' di silenzio, che ne pensi? Ciao.

0: Just the way you are, Milky. In casa Dimensione suona Roma, la versione remix è fatta da David Guetta. Benvenuti con lo zio Don Cash nel Drive Time della capitale.
1: Il mio nome è Don.
0: L'allero.
1: James Don.
0: Sì.
1: E mi raccomando.
0: Agitato,
1: non mescolato.
0: Va bene ragazzi, passiamo anche al prossimo argomento. Io direi parliamo di film, cinema estivo. Qual è secondo te il film che fa tanto estate? Cioè se pensi all'estate, il primo film che ti viene in mente qual è? 393 0119 119.
2: Drive Time.
3: Che Erdaie sia con te. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
4: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
8: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
7: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
8: A volte serve solo un sì.
7: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
8: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
7: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
0: Tempo di informazione, vogliamo in studio per le ultime dalla capitale.
9: Bentrovati da Francesco Certo, un morto e due feriti gravi e il bilancio di un tragico incidente tra due auto avvenuto alle 13.45 in via Appia, zona Velletri. I vigili del fuoco hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli, una è morta sul colpo, le altre due, entrambe in codice rosso, trasferite in ospedale, uno in elisoccorso. Per consentire le operazioni di soccorso e rilievi, la via Appia è chiusa al traffico in entrambe le direzioni, sul posto la polizia e la polizia locale per gli accertamenti e rilievi del caso. Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere sulle istanze di scarcerazione presentate dai legali dei quattro sospettati di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025. Abbiamo chiesto l'annullamento della misura cautelare di fare cadere l'aggravante del metodo mafioso, hanno spiegato gli avvocati Pagliarulo e Falconieri lasciando Piazzale Clodio, anche se fosse non è certo un'operazione strutturata paramilitare, hanno aggiunto. In una seconda fase siamo pronti a ricorso in Cassazione, dicono i due legali. Grave infortunio sul lavoro nella Frusinate, in un cantiere allestito per la ristrutturazione dell'ITIS di Ponte Corvo. Per cause da accertare, un operaio è precipitato da 3 metri d'altezza durante le lavorazioni, riportando gravi ferite e diverse fratture. L'elisoccorso ha provveduto al trasferimento d'urgenza in un ospedale di Roma. Stamane Papa Leone si è recato in visita privata alla comunità monastica e all'abbazia di Monte Cassino, dove si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto, affidandogli la propria implorazione per la pace in quelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Ha poi pranzato con la comunità e al termine è rientrato a Castel Gandolfo. Lutto nel mondo del calcio, addio a 75 anni alla leggenda inglese Kevin Keegan, 2 volte di fila pallone d'oro e attaccante straordinario degli anni 70 e 80. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: You know what time it is? Le 17 e 40 secondi.
10: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Bentornati in casa, indietro, in chiesa stavo dicendo, sono donne, già di in chiesa ragazzi, il passo è un attimo. Allora ragazzi, si parla di vacanze, si parla di spostamenti, si parla di scelte tra gli hotel dove ci sono le famiglie, gli hotel dove si sta invece con più tranquillità, quelli che sono chiamati tra virgolette gli hotel per adulti. E poi invece mi state adesso raccontando un nuovo capitolo delle vostre vacanze, ma lo scopriremo fra un attimo. Adesso voliamo indietro nel tempo tra i ricordi, perché mi state dicendo qual è il film che secondo voi fa molto estate, che peraltro sono quei film che si scolpiscono nella nostra mente tipo sapore di sale, nei nostri ricordi, ricordi che in inglese si dice memories, come quello splendido brano del 95.
2: Drive Time.
4: Che Erdaie sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 95.

0: Samurai J, ossessione. E come stavamo dicendo prima, andarsene in vacanza è una cosa bella, poi però se non ti riesci a divertire potrebbe trasformarsi in un'ossessione. È inutile che vi arrabbiate, comunque se a vedere i bambini è bellissimo che voi vogliate andare nei villaggi dove ci siano altri bambini che giocano, ed è giusto. Se avessi dei figli vorrei andare nei posti dove ci sono i figli, se vado col gatto vorrei i posti dove ci sono altri gatti, così loro che sono la priorità si divertono. Ma se la gente non ha lo stesso piacere, non vedo dove è da arrabbiare.
1: Sì, magari giù sei lì per lavoro, ma se sei in mezza io e i miei figli in piedi non ci stiamo per davvero.
0: Sì,
1: in mezzo ad un film piscina, sì, di sera ad un cash, e dai, sto in vacanza, ma sei e mezza. Ciao, bello
0: Massimiliano. Cioè, io adesso te giuro, te faccio i video di tutte le giornate che passo in albergo, cioè sempre, a partire da domani che sarò a Taranto, dopo domani che sarò a Rimini, poi il giorno dopo che sarò a Rieti, quello dopo che sarò a Riccione. In albergo non ci sei solo tu, ci sono famiglie di tutti i tipi, le famiglie tedesche, quelle svizzere, e c'è gente che si sveglia all'alba. I bambini si svegliano molto presto e hanno l'esigenza di divertirsi molto presto, per questo il mini club apre alle 7 del mattino. L'allero, guarda vedere gli orari che ci trovi scritto, hai già scritto 7 del mattino per niente, anche perché se c'è un padre o una madre che se vuole andare a godere la piscina e quindi ha degli orari differenti e i bambini non devono essere esposti a orari troppo caldi, li devi portare lì al mattino presto l'allero. Quindi non è che ti ho detto una cosa per un'altra. E comunque non c'è una risposta giusta e una sbagliata, c'è la tua, c'è la mia, c'è la sua, ognuno sceglie per sé.
2: Donna, mi hai fatto venire in mente stesso discorso per i cani.
0: Sì.
2: Io non ho il cane.
0: Okay.
2: Non ho niente a che dire al cane. Mi pare una povera bestia sacrificata ogni volta che va in giro con ristoranti, ambienti dove ci sono molte persone che devono stare buoni e legati e zitti, ma abbaia.
0: E soffrono, sono super stimolati dagli odori, i rumori. I cani hanno un udito che è 200 volte il nostro, quindi una semplice forchetta per loro è un terremoto. Pensa quando siamo in un locale rumoroso, quando li sottoponete alla musica, la gente che se li porta in discoteca.
2: Se uno non vuole il cane, dopo è diventato razzista.
0: Lo so.
2: Stesso discorso. Alberghi, anche senza animali, se serve, vuol dire che lo pago un po' di più. Però almeno mi riposo. Ciao, da Vanina.
0: No, Vanina.

0: Mi dispiace dirtelo, però il problema è un altro, che lì non lo paghi di più, lo paghi di meno. Perché gli alberghi dove non possono entrare i cani, quelli non costano di più, costano di meno. Quelli dove oramai sono pet friendly costano molto di più, perché devono offrire dei servizi, perché soprattutto sia l'albergo che i padroni devono fare in modo che è vero che c'è il cane, ma il tuo cane, come i figli, non devono disturbare nessuno. Ma questo vale per tutti. Se sei in una struttura dove ci sono altre persone, ok, vale anche per gli adulti e soprattutto per gli adulti. Il fatto che tu hai pagato la stanza non vuol dire che sei il padrone di tutto. Significa che tu hai preso il posto per dormire, ma l'educazione e il rispetto, quelli non hanno prezzo.
1: Drive time.
2: Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 17:14 in questo momento. Buon lunedì, ragazzi, e benvenuti nella nostra family. Allora, passiamo al capitolo cinematografico. Quale film fa tanto estate? Ognuno col suo gusto, ognuno col suo sapore, partendo da quelli a Marcor, tipo Sapore di sale, Rimini Rimini. A proposito di Rimini Rimini, ragazzi, ma che belli erano quei film lì. E poi quelli nuovi, quelli moderni, quelli dell'orrore. Appena ho detto quale film fa estate, è arrivata tutta una compagine di persone che si ricordano i film dell'orrore di Italia 1. E beh, quando dico film estivo, che cosa ti viene in mente? Al nostro numero di telefono.
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: Ed è Bit Lazio, l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti del commercio, del terziario e anche ai loro figli, per le attività sportive, libri scolastici, tassi universitari, centri estivi, trasporto pubblico e molto altro. E Bit Lazio è un tuo diritto contrattuale, ma è anche una tua opportunità. Aderisci se vuoi saperne di più e visita il sito ebitlazio.it oppure chiama il numero 06 68 33 707. E Bit Lazio è sempre dalla tua parte.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
4: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
8: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
9: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Let the vibration take you down. Indovina cosa sono quattro e senza alcuna interruzione? Le hit della Four for You. La prima tra tutte, ragazzi, ci riporta a vedere il sole. Yuga, Human Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Yeah.

0: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore in casa Dimensione Suono Roma. Chiude la nostra session di musica senza interruzione. E allora ragazzi, senza interruzione come le estate belle, quelle di un tempo. E questo è il sapore di quelle estati che non torneranno più. Parole non prese a caso, ma parole prese da voi. Se dico estate, quale film ti viene in mente al 393 0119 119?
1: Ciao Dimensione Suono Roma, Massimiliano. Ciao, da Roma.
0: Allora,
1: il film che mi fa pensare più all'estate, ma quelle estati, quelle che non torneranno mai più, quelle bellissime, sì, quelle di qualche anno fa, è Sapore di mare. Bellissimo, bellissimo film. Ciao a tutti, un abbraccio, Massimiliano da Roma.
0: E poi Sapore di sale, non Sapore di mare, Sapore di sale, c'è l'uno e il due, quello con Jerry Calà, che poi crescono, ragazzi, belli, bellissimi, è vero. E il sapore di quell'estate che duravano tre mesi negli stabilimenti balneari, stabilimenti differenti, perché oggi esigenze differenti, spese differenti, scelte differenti. Prima parlavamo dei villaggi per adulti, che sembrano essere l'ultimo grido, tutti li criticano, ma poi sono stracolmi. Comunque, continuate a dirmi se pensate all'estate, quale film vi viene in mente al nostro numero di telefono.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
0: E tra un film e l'altro, se ciò a cui stai pensando è cambiare auto, ma le vacanze ormai sono alle porte, passa prima da Auto Royal Company. Perché solo a luglio per te c'è l'iniziativa unica. Scegli la tua nuova vettura tra Toyota, Kia, Lexus, un usato garantito e le offerte imperdibili. E il regalo per te c'è il subito, il pieno con cui poter partire in vacanza. Ma non è tutto. Quando ritornerai con la tua nuova vettura, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione gratis. Scopri qual è la sede più vicina a te digitando qui autoroyalcompany.it.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Stazione dei carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle ruste!
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
12: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
13: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
2: Summer,
3: estate,
2: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Jason Derulo con Jake You Dancing. 17:43, lune donne, il 20 e il 20 luglio, you know what I mean. Parliamo di film, il film che ti fa pensare all'estate, cioè se dico estate che film ti viene in mente?
1: Anche ciù, lascia perdere che questo il sole gli sta in testa. Ma che so queste cose, vabbè.
0: Salve.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia. Quale film fa estate?
0: Sì.
2: Yesterday, Vacanze al mare. Un po' sottovalutato, ma molto carino.
0: Sai che è vero?
2: Ciao grande.
1: Film estivi, io classe 72, che te devo dire? Sapore di mare. Sapore. L'uno però, perché tanto per due è sempre quello più scarso.
0: Ciao, il film che mi ricordo è Chiamami con il tuo nome, Luca Guadagnino, benvenuti.
3: Studio. Ciao Don Cash, buon lunedon. Il film che richiama l'estate è sicuramente Bianco, Rosso e Verdone.
0: Beh.
3: Indimenticabile la scena di Mimmo col suono in sottofondo dei grilli che aiuta la sorellella, la nonna, a sbarcare dalla macchina del genero, la sua,
4: bene.
3: È fantastica.
4: Proprio
3: ma poi Furio è fantastico con Magda. Magda poi non è storia, è attualità, e tu lo sai perché. Ciao Don.
5: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade?
6: Non ce la faccio.
0: Quanto siamo addicted di questo film, noi della nostra cultura romana, già ragazzi. Poi devo dire che Bianco, Rosso e Verdone proprio è la partenza di tutti gli italiani, di tutti gli stereotipi, i fenotipi di italiani che potevano partire in quell'epoca, ma diciamo che oggi non è che è cambiato più di tanto, anche se credo che il sogno che tutti quanti abbiamo sia quello di avere una bella casa vista sull'oceano e non avere alcun pensiero altro che villaggi adulti, bambini e cose varie. Se ci avessimo tutti la casa con la villa con piscina, sguardo sull'oceano, ma chittese, no chittese, dicevo
5: in che senso?
0: No, è inglese, you know what I mean, what chittese. E a proposito di case sull'oceano, arriva Jubel con Ocean House.
7: Drive time. Che il DAI sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: andiamo a cannone. Proviamo un'altra lettera. Proviamo la con la E. Con la U. Niente. Siamo a cannone. Tiziano Ferro. Se vedo, ti vedo. Si chiama indietro. 50 minuti trascorsi dopo le 17. Piuttosto che guardare indietro, guardiamo la televisione. Qual è il film che ti fa venire in mente l'estate? Ciao.
1: Buon pomeriggio, Don Cash. Avendo passato la mia infanzia.

0: infanzia nella pianura lombarda, direi che l'estate ha il profumo della nostalgia. E per me il film che si adatta assolutamente è Stand By Me.
1: Mamma mia.
0: Ricordi di un'estate.
1: Mamma mia, poi colonna sonora eccezionale. Il film che mi ha fatto sia sorridere che pensare che piangere contemporaneamente.
0: Con River Phoenix.
1: Bello.
0: Buona serata, Melissa da Torre Gaia.
1: C'era un giovanissimo River Phoenix, ragazzi, che se non te lo dicono non ci fai mente locale, non penserai mai. Comunque molti attori di quel cast, quelli che sono riusciti a sopravvivere perché c'era una maledizione legata a quei bambini, comunque quelli che sono sopravvissuti sono diventati tutti quanti famosi. Poi Otis Redding, when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see, cioè quando la luce scompare la luna è l'unica luce che ti potrà portare avanti, ragazzi, bellissima, bellissima. Delle volte dovremmo ascoltare i testi originali, perché poi anche la canzone di Celentano, Pregherò per te, è bellissima, però diciamo che il significato non è l'originale. Ma continuate a dirmi dove siete.
2: Sia con te il Drive Time di Dimensione Suona Roma. You make me feel alive again.

0: Beautiful, come voi ascoltatori di Dimensione Suono Roma. Le vostre voci, i vostri saluti e qual è il film che fa terribilmente estate. Intanto ciao Don, potete mettere BDS per favore? Vorrei dedicarla alle mie amiche, siamo tutte del mondo ARMY come me. Intanto un bacione a tutte le fan dei BDS, quindi a tutte le girls, le ARMY girls, gli ARMY boys che sono collegati. Sì, fra un attimo mettiamo uno dei
1: uno dei film che ricorda l'estate è sicuramente Paparazzi.
0: Paparazzi, ok, ancora che età differenti ricordo.
2: No, ciao, perché okay. Io ho una villa sul mare, però ho una casetta sul mare. Grazie a Dio, come mi affaccio dal giardino, vedo la spiaggia e il mare, però è il film dell'estate per me uno solo, Lo Squalo.
0: Lo Squalo, vedi anche i ricordi dei film horror, Fabrizio di Torbaianica. Leggo il messaggio della nostra amica Antonietta che dice: donne, prima l'hai citato i film horror. Effettivamente mi viene in mente Lo Zio Tibia. Lo Zio Tibia, ragazzi, era lo scheletro che si vedeva su Italia 1, che la sera alle 23 faceva partire i film che per noi ragazzini erano vietati, cioè di quelli che proprio
3: andiamo bene, proprio bene.
0: Non te li dovevi guardare, se te li guardavi con tanto di sgamone da dietro la stanza di mamma e papà, poi non dormivi per 2 mesi, quindi era meglio non vederli, avevano ragione loro. Però intanto te li volevi vedere, la cosa più bella, più controtendenza che si poteva fare per noi che eravamo piccoli.
4: Buonasera, sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao Lori.
4: Il film estivo che mi piace tantissimo è In viaggio con papà.
0: Ah, voglia, mamma mia, che filmone che mi hai citato. Se dico estate, quale film ti viene in mente? Al nostro numero di telefono.
5: Drive Time.
6: Che erdaglie sia con te. Tutta Roma in un click.
5: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
6: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è AMA.
0: Tempo di informazione, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. L'ENAC ha avviato un'indagine in riferimento all'episodio verificatosi stamane a Fiumicino e segnalato dal Comitato Italiano Paralimpico, secondo il quale agli atleti della nazionale italiana di Power Chair Football è stato impedito l'imbarco su un volo EasyJet in partenza da Roma e diretto a Glasgow. EasyJet ha assicurato l'invio nel più breve tempo possibile di una relazione dettagliata sull'accaduto, da accertare l'eventuale violazione del regolamento comunitario che tutela il diritto alla mobilità dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Il Comitato Paralimpico esprime la più profonda indignazione a fronte di un volo confermato per le 11.55. Alle 10.15 la compagnia ha comunicato l'impossibilità di imbarcare l'intera delegazione, adducendo come motivazione che l'aeromobile potesse trasportare un massimo di sole 5 carrozzine. Sono in condizioni stabili 2 bambini di 10 e 5 anni ricoverati ieri presso l'osservazione breve intensiva del pronto soccorso del Gemelli dopo l'episodio avvenuto in una piscina in un circolo di Mentana, dove vi è stata una consistente esalazione di cloro. Per il bambino di 10 anni è prevista la probabile dimissione questo pomeriggio, il più piccolo resterà sotto osservazione e proseguirà la degenza. Nella giornata di ieri erano state evacuate 50 persone, tra le quali un bimbo di 5 anni trasferito in codice rosso al Sant'Andrea. Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva presentata dall'Unione dei Comitati contro l'inceneritore nell'ambito del ricorso contro il termovalorizzatore di Santa Palomba. La decisione consente la prosecuzione dei lavori già avviati nell'area destinata ad accogliere l'impianto per il trattamento dei rifiuti della capitale. Grande musica stasera al Circo Massimo con Edoardo Bennato. Il pirata del rock si esibirà alle 21 accompagnato dalla sua B-band, dal quartetto d'archi Quartetto Flegreo e dalla soprano Maria Chiara Chizzoni. Ospiti sul palco Alex Britti e Leo Gasman. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mancano 30 secondi alle 18 in punto.
8: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Eh sì ragazzi, mancano 30 secondi alle 18 in punto e in questo momento siete collegati con Dimensione Suono Roma e lo zio Don Cash, il drive time della capitale come ogni pomeriggio a tenervi compagnia. Ci siete voi, le vostre storie, i vostri messaggi. Stiamo parlando di film. Qual è quel film che fa dannatamente estate? Cioè se dico estate, che film ti viene in mente?
9: Ciao Italia, ciao a tutti, ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
0: E quando sento la voce di Bob Sinclair mi viene in mente, è vero, tutta la musica nuova, I Can Wait, il suo ultimo brano, ma a me viene in mente il suo brano epico, quello che mi ricorda che bisogna alzare le mani al cielo e divertirsi come dei bimbi. Word of Dawn dal 2006.
5: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 2006.

0: Dua Lipa, Love Again, 18 e 15 minuti, e Lune Don, sentiamo un po' di saluti. Ciao,
1: ciao Don Cascione.
0: Ciao.
1: Il mio film dell'estate che ho visto ultimamente, tra l'altro, sì, è Il Sorpasso.
0: Il Sorpasso.
1: Di Norisi con Gasma.
0: Beh.
1: Cioè, quel Ferragosto sembra che non finisce mai, è infinito. Bello, troppo bello. Giuliano da Loggiata.
0: Ciao Giuliano.
2: Ciao, ciao. Ciao Don Cash, sono Emily da Cerveteri. Ciao. Allora, come bambina il mio film cartone animato della Pixar preferito dell'estate è Luca. Cioè, perché mi ricorda proprio l'estate e poi è basato sull'Italia. Mi piace proprio tanto, è uno dei miei preferiti da quando avevo 4 anni. E mo ce n'ho 10. Ciao, buon pomeriggio.
0: Madonna, da come stavi parlando pensavo che fossi una donna già fatta e vissuta, anche comunque con un bel tono di voce. Quindi la bambina interiore che in me si ricorderebbe di quello. L'età non me coincide. Ma io, adesso c'hai 10 anni. Incredibile, senti come parlano i giovani di oggi, ci fanno scuola, ci vanno le scarpe e tutto. Comunque ragazzi, adesso cambiamo argomento, parliamo di vacanze, se siete più tipi da vacanza casinara e quindi da vacanza in mezzo ai villaggi, quelli la casinisti energy con i ragazzi diciottenni, vacanza nei villaggi famiglie, quindi con i bambini, con i villaggi turistici, con il mini club, con tutto quello che riguarda i nostri piccoli.
3: Ciao Don Cash, sono io Topolino, oggi è proprio una giornata particolare, eh?
0: Oppure
3: ci vediamo presto.
0: Esatto, oppure se siete per quel tipo di vacanza, quello lì villaggio solo adulti.
4: Il mio nome è Don.
0: No.
4: James Don.
0: No, non è che cambio nome perché vado in un villaggio solo adulti, allora me fingo qualcun altro. Non c'è, non è che se vanno nei villaggi quelli dove si mettono le mascherine. Non c'entra Eyes Wide Shut, regia, perché vi buttate su queste cose? Che tipo di vacanza farete quest'estate?
5: Drive Time.
6: Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, perché luglio da CarPoint è il mese speciale, perché arrivano i saldi estivi. Super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto, usate, ibride, GPL, con cui risparmiare anche al massimo sul carburante. Non ci credi? Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da 75 euro al mese. In più, i primi 5.000 km te li regala Hyundai. Solo da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e ben 30 gli anni in omaggio. Che cosa aspetti? I saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se vuoi saperne di più, digita qui, carpoint.it.
7: Novità!
6: Novità!
7: Music. Le novità di questa settimana.
6: Cristi Sarandi, Good Old Days. Madonna, Danseteria.
7: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
8: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
9: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
10: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
11: Tipo?
10: Tipo trovare l'auto giusta.
11: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
10: Perché?
11: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
10: fermo,
11: elettriche.
10: Fermo, che sto iniziando a sudare.
12: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
14: Sì, ma non parlano del prezzo.
13: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
14: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
13: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
15: A Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi, 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
16: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 899, TAEG 1265. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
19: Dimensione Suono Roma, meteo.
20: Continua a fare davvero molto caldo nel Lazio, così come in tutte le regioni centro-meridionali. Temperature massime che toccano anche i 36-37 gradi, al sole anche qualcosa in più. Alte anche le temperature serali e notturne, con l'umidità che si fa sentire soprattutto nei grandi centri urbani. Per domani prevediamo una leggerissima diminuzione, solo 1-2 gradi, quindi sarà ancora una giornata bollente, ma da mercoledì piano piano, vi assicuro, si starà sempre meglio. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
21: Summer,
22: estate,
21: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Happy Pharrell Williams 2013. E beh, si va in vacanza per continuare ad essere happy. Ci sono delle persone che scelgono i villaggi turistici per adulti oppure le location per adulti. Io non mi sento in colpa nel dirvi che crescendo ho scoperto la bellezza della modalità business. Perché ragazzi, quando viaggio, ad esempio io che lavoro la notte, perché magari torno dal concerto che sono le 4, mi addormento che sono le 6, sentire i bambini che si svegliano giustamente prestissimo, che corrono nei corridoi, che vanno a giocare, che bussano a tutte le porte, che si mettono a fare schiamazzi, potrebbe andare in controtendenza con quello che è la mia esigenza. Quindi se vado in vacanza o se ho degli orari particolari o vado in vacanza poi andando a ballare la sera o perché vado al lavoro la sera, chiaramente ho un modo di vivere la giornata o la notte in un modo differente. E allora una delle cose che impazza, che tutti criticano dalla Svizzera all'Italia, sono i villaggi per adulti, che però ragazzi
1: andiamo bene,
0: non so, i villaggi dove si fanno le tozzerie, quelle si fanno dovunque, si faranno pure là, no, sono i villaggi dove però è vietato l'accesso ai minori di 18 anni. Voi potendo scegliere, quale spiaggia scegliereste, quale vacanza? Ciao.
2: Ciao Don Cash, Monica da Roma.
0: Ciao, Monica.
2: Allora, io ho due bambine piccole, quindi per me è fondamentale che ci sia comunque l'animazione per le bambine, okay, e che loro si divertano in primis.
0: Okay.
2: Però capisco anche chi vuole privacy, chi vuole, non vuole sentire bambini che urlano, piangono tutto il tempo. Ci sta. Si sta in vacanza, quindi uno punta più che altro sul relax,
0: ci
2: diciamo. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Non ce la faccio più.
0: Altrimenti poi si ritorna sempre alla modalità lavorativa. Io ho scelto la modalità businessman degli hotel, mica businessman, come dicono nella piaga.

0: 1997, l'anno di Regina, con Day by Day. E giorno dopo giorno si cresce, cambiano le esigenze, anche quelle delle vacanze. Tutti a criticarli, ma grande boom, esplosione in tutta Italia, fino anche oltre le Alpi, per i villaggi per adulti. Non sono villaggi per zozzoni. Non sono villaggi per zozzoni. Non sono villaggi per zozzoni. Semplicemente hanno orari differenti, si parte rilassati, niente mini club, niente orari assordanti la mattina appena svegli. Chiaramente ci sono più musica house, meno musica con la cassa dritta. Insomma, delle scelte che sono un attimo differenti. Ci sono più lounge music, più attività per adulti, dei quiz. Insomma, comunque il villaggio per adulti è villaggio per adulti. Quale tipo di vacanza preferite? Claudia dice: donne, guarda, io più cresco, più i miei figli sono indipendenti, più mi rendo conto che quando vado in vacanza voglio stare in vacanza. Quindi riesco a tollerare meglio i padroni e gli animali piuttosto che i genitori con i bambini. Anche perché gli animali tendenzialmente li rimproveriamo e li facciamo diventare più educati. Con i bimbi invece rischia oggi di essere tutto molto più complesso. Questo è un grandissimo ginepraio in cui non mi voglio addentrare, però mi permetto di dire: come esistono bravi genitori, esistono anche bravi padroni; come esistono pessimi padroni, esistono anche pessimi genitori. Perché, come sempre, il lavoro del genitore è un lavoro dove tutti ti indicano quando sbagli, ma nessuno poi sa dirti come si fa. Come si fa? Se volete essere i protagonisti, 393-0119-119, meglio la vacanza relax per adulti o meglio la vacanza con le famiglie?
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, se cerchi un usato sicuro senza attese, vieni da Motor City, la città dell'ibrido, dove troverai l'usato approved in pronta consegna. Solo a luglio hai in omaggio l'esclusiva

0: Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui, perché grazie al finanziamento valore Toyota inizi a pagare direttamente tutta ottobre. Scopri tutte le vetture usate chilometro zero nelle sedi Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, ma ti aspettiamo anche a Pomezia e in via del Mare. Dettagli e condizioni le trovi qui, motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100. Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
10: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionario Fiori.it.
11: Che il Rai sia con te.
12: Summer.
13: Estate.
12: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: musica.
1: Ed è tempo, ragazzi, di scoprire quale sarà il meglio della musica di domani. E sì, perché facciamo il giro del mondo per poi arrivare in casa dei producer che abbiamo scelto come i migliori del momento. Sarete voi a decretarne il successo, anche se questa melodia spacca dagli anni 80. Sam Harper alla voce, Justin alla produzione, Just a Little.

0: Justin Little, Mark Perry, insieme a Justin, la nostra novità. Allora, grande boom di prenotazioni, ma anche grande boom di critiche. Cioè, tutti li criticano, ma poi alla fine ci vanno tutti, giustamente direi anche. I villaggi per adulti non sono villaggi dove si fanno le zozzerie.
1: Andiamo bene.
0: Quelle magari sì, ma non dipende dal titolo. Sono villaggi dove non ci vanno gli inferiori ai 18 anni, perché magari ci puoi andare senza avere bambini e quindi senza animazione dedicata. Insomma, ognuno sceglie il tipo di vacanza che vuole. Sentiamo qual è il vostro tipo di vacanza preferito.
2: Ovvio che quando c'hai bambini piccoli, i villaggi per le famiglie sono una pacchia, perché almeno c'è tutto organizzato e te li tengono un pochino, te fanno la minimazione, ma poi oramai quando sono grandini, che io adesso ho tre ragazzi, due maggiorenni e uno quasi, okay, non fa male l'ambiente senza ragazzini che strillano, parlano, giocano. Silenzio, che ne pensi?
0: Crescendo stai apprezzando i villaggi per adulti, hanno quel senso lì. Ciao.
3: Crescendo che ho due figli, uno dei 18, uno dei 13, ma quello dei 18 mi dà quella per 13. Ma se potessi scegliere, ma perché, ma quello è il problema, una vacanza dentro un albergo dove si stanno le famiglie. Anzi, a me piacciono i ragazzini.
0: Infatti a te piacciono, va benissimo, quindi tu sei uno di quelli che comunque sceglierebbe un ambiente familiare, ma non tutte le persone hanno il tuo stesso parere. E non è una risposta giusta o una risposta sbagliata, sono tutte risposte giuste, esiste la tua. Preferisci la vacanza fatta insieme nei gruppi familiari o preferisci la vacanza nei posti solo per adulti? Il numero è il 393 0119 119, perché altrimenti se stai male anche quando sei in vacanza te devi

0: Si parte. Domani sera io sarò a Taranto, poi ritorno, chiaramente qui in radio ci sarò tutti i giorni a tenervi compagnia, poi ritorno qui a Roma, poi parto, me ne vado a Rimini per il venerdì, mentre il sabato ci vediamo in zona. Venite a ballare con noi a Borgo Rose di Rieti.
1: Purtroppo Rimini e Riccione, mare si è messo proprio male. Poi non so se è colpa del mare in se stesso o se è colpa dell'uomo per tante cose, ma poi il mare purtroppo è quello che attira. Cioè, se io vado al mare per buttarmi in piscina, vado in Riviera Romagnola, anche se è un peccato comunque, no? Bisognerebbe mettersi là tutti insieme a rimettere a posto sto mare, a cercare di capire perché fa così schifo, che ci buttiamo in questo mare. Quello è il problema.
0: Semplicemente perché facciamo schifo noi, mio caro fratellino. Ciao donne, vacanze le faremo a settembre, stiamo facendo il conto alla rovescia. Da Roma andremo su un'isola fantastica. Io e la mia signora ce ne andremo, ma ovviamente in mezzo al mare, in mezzo a tanta buona musica, ci porteremo RDS Dimensione Suono Roma per ascoltarvi anche con l'applicazione gratuita. Bacioni a tutti, Leonardo. Ma che bello che sei! Eh sì, ricordatevi che potete ascoltarci dovunque grazie all'applicazione gratuita. Noi ci sentiamo domani, sempre qui, dalle 16 alle 19 nel Drive Time della Capitale. Da parte di Don Cash è tutto, vi amo tantissimo. Peace out and I love you.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
2: Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: Mangiamo proteine.

0: una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Inforoma, le notizie di Roma Capitale.
2: Prosegue il servizio di facilitazione digitale negli uffici anagrafici municipali per tutto l'anno, un aiuto dedicato ai cittadini per l'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Realizzato da Fondazione Mondo Digitale, attivo dalle 8.30 alle 13 secondo un calendario distribuito sul territorio cittadino. Il 18 ottobre torna a Roma la terza edizione della Wizz Air Roma Half Marathon, la mezza maratona di Roma che porta i podisti tra le bellezze della capitale in un percorso di oltre 21 km. Le iscrizioni per la mezza maratona sono sold out, ma è possibile ancora partecipare tramite pacchetto turistico o tramite charity. L'estate porta emozioni, con l'estate romana arrivano fino alla porta di casa tua. Partita la campagna sull'estate romana, cinema, musica, teatro, danza e spettacoli in tutta la città. Calendario su culture.roma.it e su Giulia, l'assistente vocale di Roma Capitale. Info su comune.roma.it.
3: Si va in redazione subito le notizie dalla capitale.
4: Bentrovati da Francesco. Certo, siamo profondamente dispiaciuti per l'esperienza del gruppo della nazionale italiana di PowerShell Football. Abbiamo avviato un'indagine interna per ricostruire l'accaduto e nel frattempo siamo in contatto con i passeggeri e stiamo facendo tutto il possibile per trovare una soluzione. Così una nota di EasyJet: rendere il viaggio aereo accessibile a tutti i passeggeri è una priorità per EasyJet. Prendiamo questa vicenda con la massima serietà. La posizione della compagnia è espressa in una nota in merito a quanto affermato dal Comitato Paralimpico su quanto è avvenuto stamane a Fiumicino alla nazionale italiana di PowerChair Football della Federazione Italiana Paralimpica. PowerChair Sport è rimasta bloccata all'imbarco a Fiumicino di un volo per Glasgow. L'ENAC ha avviato un'indagine. La statale 7 Appia è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Velletri a causa di un incidente, traffico deviato sulla viabilità secondaria. Lo scontro per cause da accertare ha coinvolto due autovetture provocando il decesso di una persona. Quattro persone, fra cui due bambini, sono rimaste ferite vicino a Viterbo per il crollo del tetto di un'abitazione in un'azienda agricola lungo la Cassia Sud. L'incidente è stamane nei pressi di un ristorante. Stando ad una prima ricostruzione, il cedimento del solaio del casolare avrebbe provocato il crollo intrapolando gli occupanti sotto le macerie. Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto i feriti, ne hanno affidati al 118. Due bambini sono stati trasportati in ospedale con l'eli soccorso, gli altri due feriti soccorsi dalle ambulanze e dalle automediche. Sull'accaduto accertamenti di polizia e vigili del fuoco. La capitale resta rovente, in bollino rosso fino a mercoledì. Domani sarà di 39 gradi la temperatura massima percepita, le temperature scenderanno a 36 gradi mercoledì. Ed ora il nostro approfondimento.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Il mondiale di calcio si è concluso e lascia un vuoto evidentemente in tutti coloro che lo hanno seguito, e si sa che gli annessi e connessi sono stati forse più forti dello stesso spettacolo sportivo, a cominciare ovviamente dagli interventi a gamba tesa di Trump, ma non solo, perché ci sono stati anche quelli in senso stretto alla fine della partita di ieri sera. Un giocatore ben noto in Italia, Paredes, ha perso ogni freno inibitore e ha cominciato a menare come un fabbro. Ma insomma, la verità è che si è trattato di uno spettacolo sportivo lungo e sfibrante, oltre a tutto il resto, ed è comprensibile che sia così e anche che sia finita così. Resta però qualcosa che il mondiale in qualche modo ci ha permesso di sfuggire, almeno in parte, ai nostri problemi. Si è parlato meno delle guerre, si è parlato meno degli scontri politici interni in Italia e non soltanto. Adesso siamo di fronte di nuovo alla realtà e non possiamo far finta di niente, neanche dopo un mondiale in cui hanno giocato contemporaneamente Stati Uniti e Iran, e per la verità senza fare grandi progressi nella graduatoria internazionale. Però ora quelle due nazioni sono di nuovo di fatto in guerra, e quella guerra, fateci attenzione, potrebbe riesplodere in tutta la sua gravità nell'intera regione medio orientale, perché tutti i segnali sono negativi, sono nel fatto che, come dire, la distrazione è finita e ora gli occhi del mondo tornano tutti sulla regione. Ma il problema è che in mano a Trump, in mano a Netanyahu e in mano agli Ayatollah c'è la pace, non precisamente le persone che scegliono.

0: sceglieremmo noi come Paceri.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Sono le 19 un minuto. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Nonostante il bollino rosso per le temperature, noi ci accomodiamo sulla terrazza con vista a Roma, quindi terrazza con vista sulla città, il nostro rooftop serale, il salotto per metterci comodi, per chiacchierarcela fino alle 22. Sono Lorenzo Palma, non tralasceremo le iniziative e gli eventi in città e fra poco arriva anche il tema della sera.
3: Rhythmic History 95.

0: Spagna campione del mondo, è tornata a casa con la Coppa del Mondo, insomma festeggiamenti dei tifosi. Questa sera parliamo proprio della tua festa più grande, cioè quella ricorrenza che hai festeggiato davvero in grande, patente del celibato, nubilato, tutto quanto, compleanni compresi. 393 0100 19 119, fra poco sentiremo tutte le vostre voci. Cerchi un usato sicuro e senza attese? Da Motor City, la città dell'ibrido, trovi l'usato Toyota Approved in pronta consegna. Solo a luglio, in omaggio anche l'esclusiva formula Toyota Approved Gold con ben due tagliandi inclusi. E non finisce qui: grazie al finanziamento Valore Toyota inizia a pagare direttamente a ottobre. Scopri tutte le vetture usate a chilometri zero nelle sedi di Motor City di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Dettagli e condizioni su motorcityonline.it.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
3: Bewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 500 prodotti essenziali. Consiglia 18 bastoncini di merluzzo 450 grammi 3,69 €. Consiglia ammorbidente 2 litri 1,99 €. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Bewex preferito.
4: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca B&B Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
5: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
6: Sì, ma non parlano del prezzo.
5: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
6: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
5: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
7: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
8: Tipo?
7: Tipo trovare l'auto giusta.
8: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
7: Perché?
8: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
7: Fermo,
8: elettriche.
7: Fermo, che sto iniziando a sudare.
9: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Continua a fare davvero molto caldo nel Lazio, così come in tutte le regioni centro-meridionali. Temperature massime che toccano anche i 36-37 gradi, al sole anche qualcosa in più. Alte anche le temperature serali e notturne, con l'umidità che si fa sentire soprattutto nei grandi centri urbani. Per domani prevediamo una leggerissima diminuzione, solo 1-2 gradi, quindi sarà ancora una giornata bollente, ma da mercoledì piano piano, vi assicuro, si starà sempre meglio. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Dai, pazientiamo ancora un giorno di caldo, poi da mercoledì, però mercoledì vogliamo un freschetto, cioè proprio freschetto, no, però intanto ci sono quattro hit refrigeranti sulle rooftop. Annalisa.

0: grazie al nostro salotto serale con al fresco, diciamo, però un po' più alti del solito. Allora, stiamo parlando della festa più grande. Chiaramente la Spagna sta festeggiando con i tifosi la vittoria di ieri contro l'Argentina con la Coppa del Mondo. La mia festa più grande, il tema della sera, quella ricorrenza che hai celebrato a dovere.
1: Ciao Lorenzo! Guarda, io non mi ricordo del mio compleanno.
0: Sì.
1: Di un mio compleanno.
0: Vabbè, dai, non entriamo nel dettaglio, dai.
1: Con 1-0, benvenuta nel club. L'anno scorso non è stata una festa in grande, ma in realtà allo scoccare della mezzanotte ho festeggiato con 4 pochi amici veri, quindi quelli che conti sulle punte delle dita di una mano, e ho brindato con loro.
0: Hai fatto bene.
1: Poi ho fatto la sera, invece ho portato a cena la mia famiglia, quindi i miei fratelli, mia madre e quant'altro.
0: Sì.
1: E quindi alla fine un bellissimo ricordo, niente di eclatante.
0: Sì,
1: però sono stata benissimo, sono stata con le persone che mi fanno stare bene. E quindi ho un bellissimo ricordo del mio 50esimo, si può dire?
0: Si può dire.
1: Vabbè, carissimo, un smack, tu già sai da chi.
0: Certo, la Roby, insomma, ci mancava un po' lo smack della Roby. Beh, il 50esimo, ragazzi, va celebrato. Anche il 40esimo rientra nelle feste.

0: tutte: patente, addio celibato, compleanno, maturità, vale tutto. Il cinquantesimo molto gettonato, ma anche quarantesimo. 393 0119 119, con i vostri messaggi vocali WhatsApp. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, super sconti ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremana Inferiore a Villa Adriana Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid, tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato, e in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
5: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: sono Roma, la nostra terrazza con vista su tutta la città, ma andiamo anche fuori, andiamo in Spagna dove ovviamente campioni del mondo sono tornati a casa con la coppa e quindi pronti a celebrare la tua festa più grande. E il tema della sera, quindi, quella ricorrenza che hai festeggiato in maniera veramente dignitosa. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo. Che ricordi, ci fai sempre tornare indietro nel tempo, certo. Ed è una cosa bellissima.
0: Ah, ma ricordo.
1: L'ultimo festeggiamento era per i mondiali nel 2006.
0: Ok.
1: Tutti riuniti con gli amici a vedere la partita nel maxi schermo, quando c'era ancora più giovialità, vivialità, non c'era ancora il mondo social. Si apprezzava di più il rapporto umano, ecco.
0: Vedi.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Beh, Nicola.
0: Sì, effettivamente così, c'era un altro tipo di approccio, questo cioè, va sottolineato, ricorrenza sportiva, quindi con amici, ma soprattutto un momento storico anche diverso. La tua festa più grande, quella ricorrenza che hai festeggiato davvero, insomma, in grande stile. 393 0119 119 su WhatsApp.

quando della tua festa più grande, attenzione, proprio quella ricorrenza che hai festeggiato davvero in grande, quindi insomma i messaggi sono diversi, le ricorrenze sono diverse. Mi piace moltissimo il messaggio di Francesca che scrive: è stato il 21 novembre del 2023 quando ho finito l'ultimo ciclo di chemio, quell'anno non ho potuto festeggiare i miei 40 anni, ma la data della fine della chemio è quella che conta di più per me. Direi assolutamente sì.

0: più grande è il titolo del tema di questa sera, 393 0119 119. Noi torniamo tra poco.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda 3 semplici regole: svuota bene bottiglie e vasetti, togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
0: Pronti per andare in redazione, ci sono le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Il Tribunale del Riesame di Roma si è riservato di decidere sulle istanze di scarcerazione presentate dai legali dei 4 soggetti sospettati di essere gli esecutori materiali dell'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione di Sigfrido Ranucci, episodio avvenuto nell'ottobre del 25. Tragedia sfiorata ieri sera a Bastoggi, nel complesso popolare di Boccea. Una 64enne che stava portando a spasso il cane per via Giuseppe Piolti dei Bianchi è precipitata per 5 metri nei garage sottostanti dopo il cedimento di una grata sul marciapiede sulla quale stava camminando con l'animale. La vittima è ricoverata con diverse fratture ma non in pericolo di vita al gemelli. Un investimento pubblico da 700.000 euro destinato ad aumentare grazie al contributo di fondazioni, partner privati e presto anche dei cittadini. E questo è lo stanziamento con cui Roma Capitale punta a trasformare piazze, strade e spazi di prossimità attraverso Spazi a Colori, il programma di urbanistica tattica che ha raccolto 187 proposte progettuali provenienti da tutti i municipi. I progetti riguardano soprattutto la riattivazione di spazi pubblici sottoutilizzati, le strade scolastiche, la valorizzazione degli spazi attorno a servizi e presidi culturali, la realizzazione di nuove piazze di quartieri, i percorsi per la mobilità attiva, gli interventi per la sicurezza stradale e i parklet. Per il 5° anno consecutivo l'assessorato alle politiche sociali di Roma Capitale organizza il pranzo di Ferragosto con oltre 3.000 pasti gratuiti per chi rimane solo in città. Hanno aderito tutti i municipi. L'iniziativa, che terminerà come da tradizione con balli e cocomerata, si terrà presso le sedi dei XAC ma anche parrocchie del territorio e associazioni. Lutto nel mondo del calcio: a 75 anni se n'è andata una vera leggenda, Kevin Keegan, 2 volte pallone d'oro e stella del Liverpool. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Puntuali sono le 20.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: Buon lunedì sera ancora a tutti, sono Lorenzo Palma, qui dall'alto della terrazza osserviamo Roma per scoprire gli eventi estivi, e ce ne sono diversi. Aspettiamo insomma anche una sistemazione dal punto di vista delle temperature. Da mercoledì la situazione dovrebbe cambiare. Salutiamo chi sta spadellando e chi sta grigliando nonostante il caldo.
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.

0: Garex e Ed Sheeran, però è uscito sicuramente bene. Repeat It nella sera di Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale. Lavori nel settore terziario, nel commercio, e Bitlazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado proprio di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese: libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Ebitlazio è presente in tutte le province della regione. Puoi scoprire di più sul sito ebitlazio.it oppure puoi chiamare lo 06 68 33 707. Ebitlazio è sempre dalla tua parte.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Peggy Gou and Aero Star. Woman. Justin. Sam Harper. Just a Little.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
7: Sì, ma non parlano del prezzo.
6: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
7: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
6: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
8: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
9: Tipo?
8: Tipo trovare l'auto giusta.
9: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
8: Perché?
9: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride,
8: fermo,
9: elettriche.
8: Fermo, che sto iniziando a sudare.
10: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Continua a fare davvero molto caldo nel Lazio, così come in tutte le regioni centro-meridionali. Temperature massime che toccano anche i 36-37 gradi, al sole anche qualcosa in più. Alte anche le temperature serali e notturne, con l'umidità che si fa sentire soprattutto nei grandi centri urbani. Per domani prevediamo una leggerissima diminuzione, solo 1-2 gradi, quindi sarà ancora una giornata bollente, ma da mercoledì piano piano vi assicuro si starà sempre meglio. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dua Lipa, One Kiss su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale dall'estate 2018, quando stavo parlando della tua festa più grande, quindi ricorrenze diverse celebrate proprio a dovere. Ecco.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Monica la Vigilessa.
0: Monica, eccoti.
1: Ma io, per essere sempre molto molto molto banale, ti dico che la ricorrenza che passativamente devo festeggiare è l'anniversario di matrimonio col biker. Sì.
2: Che non mi qualche giorno.
1: Dove mi porti quest'anno?
2: Ti faccio mangiare fuori, andiamo a mangiare fuori quest'anno.
1: In veranda.
2: In sul giardino.
1: In giardino. Bene. Va bene, Lorenzo, tutto a posto. Ciao.
0: Ciao ragazzi, buona serata a voi. Beh, l'importante è che arrivi un po' da mercoledì in poi potreste festeggiare, potrebbe essere un'idea. C'è anche

0: il ritmo della capitale. Tra poco ritorniamo ancora sui messaggi, abbiamo tutta una serie di cose molto carine da segnalare per quanto riguarda gli eventi in città. Venerdì 25 luglio a Euroma 2 si accende la notte bianca, la galleria si trasformerà in un palcoscenico pazzesco fino a mezzanotte, negozi aperti per lo shopping con i saldi estivi, ma soprattutto un'atmosfera incredibile, street band, spettacoli circensi con trampolieri, installazioni led, tanta musica live e attività per i più piccoli. Potrai farti anche fare un ritratto omaggio, scatenarti con la scuola di danza latina. C'è spazio per ogni tipo di divertimento, quindi non restare indietro, scopri il programma completo su euroma2.it e sui canali social. Euroma 2 ti aspetta.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe più amore.
3: Massimiliano d'Ardea, ci vorrebbe un nuovo Giulio Cesare imperatore Massimo.
4: Grande Don Cash, Christian, a Roma servirebbe un po' di civiltà.
5: Ciao Don Cash, a Roma servirebbe un po' più di umanità e molta pace.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
11: Iazzoni! Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
12: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
13: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
14: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
15: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
16: Suzuki. Da Giapponese Motori, concessionaria Suzuki del gruppo Apolloni Ghetti. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
18: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: show dei mondiali a bordo di una di un baggy insieme a Ronaldo e Ronaldinho. È partita con Music e poi è arrivata giustamente al suo pezzo nuovo che fa parte del Confession Tour. Madonna, questa è Danceteria.
1: Dimensione Suono Roma, novità. Talk about.

0: Fog Death Hysteria che abbiamo appena sentito e che fa parte del suo nuovo album Confession 2. Tra le novità mi piace perché poi adesso lei praticamente tutte le performance live le fa sempre con il produttore che è Sir Price, e questa è una cosa insomma che fa molto situazione attuale, il DJ a supporto dell'artista. Si parlava di ricorrenze.
1: Ciao Lorenzo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Forse ve l'ho già raccontato, io non mi ricordo, scusate, sono anziana.
0: No,
1: comunque
0: vai,
1: sicuramente i 18 li ho fatti in discoteca privata, e i 40 l'ho fatti in una discoteca privata, ma i 50 l'ho fatti sempre prendendo in esclusiva un locale, ma vestita da

0: regina con tanto di strascico e di corona.
1: Però,
0: come ho già detto, sono trapiantata di rene pancreas, sì. Quindi diciamo che il festeggiamento all'uscita dall'ospedale dopo 15 giorni dall'operazione, che potevo riprendere lo zucchero e mangiare quello che mi pareva, è stato il momento più bello e rimarrà il momento più bello di tutta la mia vita.
1: Sicuramente, anche perché voglio dire, quando puoi rimangiare poi la conquista, insomma, di quello che sei riuscito a ottenere, sicuramente è un altro momento importante.

questa sera, insomma, è in ospedale, lo sapete, perché ieri durante la data a San Salvo Marina in provincia di Chieti è praticamente caduta dal palco. Succede che gli artisti sporgendosi, quando beccano quel punto dove non c'è il sostegno, può capitare di scivolare. Stava salutando il pubblico al termine di un pezzo ed è finita in ospedale, però lei ha rassicurato, insomma, mi sono presa un grande spavento, per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore, per cui per il momento tour sospeso fino al 16 agosto, quindi 4 settimane di riposo, e poi sicuramente avrà l'energia.

0: sulla nostra app. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Redazione pronta, le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Diverse persone hanno partecipato al presidio per la morte di Abderrahim Fakir, deceduto ieri a Bologna dopo un intervento della polizia organizzato a Roma da Mediterranea Saving Humans, a cui hanno aderito fra gli altri rete studenti e unioni universitari. Ad aprire il corteo uno striscione con la scritta giustizia per Fakir, sappiamo chi è stato. Giornata di gravissima tensione quella vissuta ieri a Casal del Marmo, l'istituto penale per i minorenni. La denuncia arriva dal SAP, che riferisce di scavalcamenti tra i reparti, detenuti armati di punteruoli e spranghe, agenti aggrediti e feriti, interventi in assetto antisommossa. L'ENAC ha avviato un'indagine in riferimento all'episodio verificatosi stamane a Fiumicino e segnalato dal Comitato Paralimpico, secondo il quale agli atleti della nazionale italiana di Power Chair Football è stato impedito l'imbarco su un volo EasyJet in partenza da Roma e diretto a Glasgow. Abbiamo avviato un'indagine interna per ricostruire l'accaduto, siamo profondamente dispiaciuti. La nota di EasyJet, anche ADR, chiede spiegazioni. Stamane il Papa si è recato in visita privata alla comunità monastica all'Abbazia di Montecassino, si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto affidandogli la propria implorazione per la pace in quelle regioni del mondo segnate dal sangue e dal conflitto. Ha poi pranzato con la comunità al termine ed è entrato a Castel Gandolfo. La Regione Lazio ha pubblicato l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di elenchi di idonei per la nomina del presidente e dei componenti dell'Osservatorio regionale per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 17 agosto. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what time it is.

vedendo grandissimi nomi nazionali, ma vedremo anche quelli internazionali nell'arco di questa oretta. Al vaglio tutte le possibilità live, ma giocheremo anche con Hello Roma, per cui smartphone a portata di mano, perché a brevissimo si gioca. Dimensione suono Roma. Rhythmic.

0: Love Roma. I Love Roma.
1: È arrivato il momento di giocare con I Love Roma. Appena annunciato, zac, pronti già a regalare lo Zerento di Dimensione su Roma. Lo regaleremo chiaramente al più veloce che si mette in contatto con noi al 393 0119 119. Sapete perfettamente il meccanismo, domanda in generale della romanità e quindi risposta corretta per vincere. Ci sono tre opzioni. Abbiamo parlato a proposito di romanità di un'artista romana, Noemi, che è in tour in questi giorni. Ieri si esibiva in provincia di Chieti e è caduta dal palco salutando il pubblico. Può succedere, ha rassicurato i fan su Instagram, sta bene, qualche dolorino qua e là, per insomma per un po' resterà a riposo. Domanda per vincere lo Zenetto: da quale quartiere romano proviene Noemi? Opzione A, Eur. Opzione B, Cassia. Oppure opzione C, Salario. Quindi da quale quartiere romano proviene Noemi? Opzione A, Eur. Opzione B, Cassia. Oppure opzione C, Salario. La tua risposta, la risposta corretta e definitiva adesso al 393 0119 119 su WhatsApp.

Sì, con Chris Martin abbiamo risentito un pezzone che era appunto Heaven di qualche tempo fa, 2019 l'anno di uscita. Abbiamo giocato anche con I Love Roma. La domanda molto semplice era molto semplice, ovviamente c'era un po', come dire, quella probabile confusione creata dalle tre risposte delle tre opzioni. Da quale quartiere romano proviene Noemi? Eur, Cassia, Salario, vi siete buttati, però la risposta corretta era Eur. Insomma, torniamo a giocare anche nell'arco della

0: un pezzo che abbiamo appena sentito che si chiama White Girl Wasted, che già c'è entrato in testa, quindi sono i più dense quest'estate. Intanto a luglio da Car Point sono arrivati i saldi estivi, super sconti ma anche promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da Car Point hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi Car Point scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Oh, ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i

0: si pazzi da Iazzoni, bisogna tenersi forte.
1: Iazzoni!
2: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria fiori.it. Let the
7: vibration take you down. Selezionate per Benino e solo 4. In arrivo le hit del 4 for you con Marshmello di Bassilli qualche tempo fa, ma

0: Song, pezzo del 2001. Cercavo di capire gli appuntamenti di agosto, perché chiaramente luglio la cave dell'Auditorium Parco della Musica ospiterà grandi nomi. Mi piaceva suggerirvi anche l'arrivo, proprio siamo al 24 agosto, alla cave dell'Auditorium Parco della Musica, di Joe, che arriva per la prima volta in Italia. Quindi parliamo del progetto musicale di John Keary, famoso perché ha fatto Stranger Things, e sarà protagonista di un live sicuramente molto atteso, uno dei più attesi della stagione, e lui è una delle realtà più interessanti sicuramente anche della scena internazionale, perché riesce a unire il pop, fa ricerca sonora, ha un'estetica molto ben definita, e il suo nuovo album si chiama The Crux. Insomma, ha compiuto un'evoluzione sicuramente con questo progetto, perché si è spostato un po' dalle sonorità lo-fi, dei synth, è un suono un po' più ricco, sicuramente stratificato, fatto anche molto di richiami anni 60 e anni 70, dove sono centrali le chitarre. Quindi insomma, ci sarà la possibilità di sentirlo e di vederlo live, così un po' a metà strada fra quell'attore che vorrei vedere e quell'artista che vorrei sentire. Ci sono tutte e due le cose.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

abbiamo parlato degli eventi estivi, siamo già andati oltre il mese di luglio, quindi fra diciamo un mese abbondante ci sarà anche Joe, quindi è tutto sold out, è già praticamente per il suo live che sarà all'Auditorium Parco.

0: della musica alla cave all'interno degli eventi del Roma Summer Fest, di cui abbiamo parlato in più occasioni. Stai pensando di cambiare auto ma le vacanze sono alle porte? Passa da Auto Royal Company, perché solo a luglio c'è un'iniziativa unica: scegli la tua nuova vettura fra Toyota, Kia, Lexus e un usato garantito, offerte irripetibili e il regalo per te è subito il pieno per partire. Non è tutto, al rientro, quando ritirerai la tua nuova auto, riceverai anche un voucher per il primo tagliando di manutenzione in omaggio. Scopri la sede più vicina a te sul sito autorealcompany.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
5: Il 25 luglio a Euroma 2 arriva la notte bianca. Shopping imperdibile con i negozi aperti fino a mezzanotte e un mondo di eventi. Show, acrobati, magia, ballo, musica live e tantissime attrazioni itineranti. Scopri il programma completo sui nostri canali social e su euroma2.it. Ti aspettiamo per una notte magica a Euroma 2.
6: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
7: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato a

al mare era, diciamo, un attimino attutita dallo iodio, così, anche se l'acqua, cioè, era un filino non proprio il massimo, però si poteva stare. Allora, situazione invece amici, perché immaginiamo il classico condominio dove ci sono ovviamente le amicizie, le inamicizie, cioè un tipo di amicizie che però non ha bisogno di inviti a casa o programmi o occasioni speciali, eventi, ed è quell'amico, quell'amica che può tranquillamente suonare il campanello senza avvisarvi prima, addirittura a volte entrare sapendo che è sempre la benvenuta, cioè della serie bussa e apre. Succede, forse è un po' più sentito magari nei paesi, c'è un po' questa usanza forse a volte, ed è la persona con cui il silenzio non mette mai a disagio, basta un caffè per svoltare la giornata, diciamo non servono mille messaggini per organizzarsi, basta quel classico messaggio al limite sei a casa per ritrovarsi sul divano così a confidarsi, a chiacchierare. E stiamo parlando del doorbell friend o della doorbell friend, che è appunto diciamo l'amica, quella della porta accanto, che però può permettersi di fare cose che magari altri non fanno. Voi avete un tipo di amicizia di questo tipo? Cioè, scusate il gioco di parole, però è proprio il caso di dirlo. C'è un vicino di casa che può permettersi tranquillamente di suonarvi e voi aprite sempre? 393 0119 119 su WhatsApp.

7 nella sera del lunedì su Dimensione, sono Roma e il ritmo della capitale, quando nell'ultima ora di Rooftop noi ce la viaggiamo un po' in giro per il mondo. Succede in Romania a Cluj Napoca, non so se questa è la pronuncia corretta, dove per pagare il biglietto dell'autobus basta lo sport. È stata lanciata questa iniziativa molto originale per promuovere uno stile di vita più attivo. In alcune fermate della città sono state installate praticamente delle piccole cabine tipo quelle telefoniche intelligenti dotate di videocamera. Chi riesce a fare 20 squat in meno di 2 minuti riceve gratuitamente un biglietto valido per una corsa sui mezzi pubblici, che poi voglio dire 20 squat teoricamente, cioè ipotizziamo che lo fai in maniera corretta, lenta, 20 squat non sono 20 secondi, saranno 30-40, sicuramente non arrivi mai a 2 minuti, però è probabile che puntino insomma a fare diciamo a prendere questo tipo di disciplina sportiva a chi magari non li fa mai. Iniziativa chiamata Earth Ticket, nata nel 2020 durante la settimana europea dello sport grazie a un festival che supporta proprio il comune di questa località, e visto il successo è stata riproposta anche negli anni successivi, per cui se andate da quelle parti vi bastano 20 squat in meno di 2 minuti e potete prendere tranquillamente

prima un rooftop settimanale insieme al nostro salottino estivo, insieme a Lorenzo Palma come sempre fino alle 22 per chiacchierarcela, per suggerire gli eventi in città, ma poi a un certo punto c'è un viaggio che ci riporta indietro negli anni 90 e negli anni 2000. Fra poco.

0: L'estate è fatta di cene all'aperto, aperitivi tra amici e bottiglie da condividere. E quando il vetro è vuoto, la sua storia non è finita. Basta un gesto semplice, conferirlo nella campana verde. Ricorda tre semplici regole. Svuota bene bottiglie e vasetti. Togli tappi e coperchi, conferisci solo imballaggi in vetro. Specchi, ceramica, bicchieri e lampadine invece non vanno nella campana verde. Il vetro è un materiale prezioso. Fai suonare le campane di Roma. Il vetro è verde, il green è ama.
1: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
2: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
1: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
2: A volte serve solo un sì.
1: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
2: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
1: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: È pronta la storia del ritmo, dai che ci siamo. Dopo il rooftop, un viaggio che facciamo comodi tutte le sere per rivivere quei momenti belli degli anni 90, degli anni 2000, perché sicuramente avranno avuto dei momenti fantastici legati ai pezzi che sentiremo. Pops and Scar con You Want My Love nella prima sequenza. Cominciamo con Prezioso, proprio dal 2000, Let Me Stay.

0: La mia spesa alla Coop ha un gusto diverso, quello della solidarietà e della legalità.
1: Fino al 28 luglio trovi lo sconto del 20% sui prodotti delle linee Solidal e Libera Terra. Scoprili tutti per una buona spesa. Promozione valida in tutti i punti vendita Unicoop Etruria.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Pronta la storia del ritmo, fra poco Love is the Answer per Systematic, c'è anche Wet per Giotti Vannelli, il progetto della JT Company in quel caso. Questo è uno di quei classici pezzi che quando lo si sente live smuove un po' gli animi, e sto parlando di una canzone iconica degli 883, la versione remix dei Blissim per gli anni.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: In arrivo anche Negro Can, quindi un progetto house latino dal 1996. Risentiremo proprio Cadaves, pezzo meraviglioso, ed è un chiaro omaggio alle radici africane del candombe, che è la tipica musica afro-uruguayana. In arrivo fra le prossime hit anche Gala, e apriamo con lei Coming to My Life.

0: famiglia Gladiatori.
1: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il Bibitaro, pure no?
2: Bibitaro. Ma gliel'avremmo fatta passare, Bibitaro, guarda, no, Bibitaro, gliel'avremmo fatta passare.
3: No, però Bibitaro inizia con la E.
2: No.
3: Erbibitaro.
2: Ah, Erbibitaro.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Si fa un salto ad Amburgo fra poco per andare a trovare Boris Lugosch, perché proviene proprio da quelle parti, e risentiremo Keep Pushing dal 1996. Apriamo con una hit uscita nel 2002, la prima versione, la main version, era praticamente quasi tutta strumentale, poi il cantato di Chris Willis per Love and Let Me Go.

0: Bella questa, che canzone è?
1: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
2: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
3: Sì, ma non parlano del prezzo.
2: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
3: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
2: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
4: Rhythmic History, Extended Version.
5: Il French Touch di Laurent Wolff e Saxo. Sentiremo fra poco anche uno dei miei preferiti, Faithless, cioè Insomnia, condizione nella quale magari ci si trova molto in questo periodo. Apriamo con il Supermode ed è arrivato il momento di salutarci almeno per questo lunedì sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me e per domani mattina, prima della sveglia, a partire dalle 5 per un altro viaggio insieme.
0: Rhythmic History.
4: Rhythmic History.
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: alle 5.
1: Dimensione suona Roma.
0: Special party.
2: Amici miei, buona serata. Ho fatto un piccolo break di una settimana, ogni tanto ci vuole, ma pronto e carico per far ripartire la nostra festa fino a mezzanotte anche in questo 20 luglio, in questo lunedì sera, con un sacco di energia. Iniziamo subito. Special.

0: outlet. Lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma. 30 luglio Benji e Fede. E 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione. E nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Special Party.
1: Special Party.
3: Eh sì, l'orologio non mente. Appena iniziata la nostra festa, significa che fino a mezzanotte saremo tutti insieme a cantare, a ballare, a scatenarci con le hit più ritmate del momento. La festa continua col disco di Bob Sinclar, uno che di party se ne intende. Cruel Summer.
1: Special Party.

0: 36 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo nelle concessionarie Lexus di Roma, Auto Royal Company e 0100.
2: Il profumo dell'estate, il fresco della sera, il primo sorso di una birra artigianale fredda insieme alle persone che ami. Dal 24 al 26 luglio stacca la spina. Torna il BB Day, Borgo Rose Beer Day. A soli 40 minuti da Roma, 3 giorni di puro gusto e musica. E sabato 25 la notte si accende con Febbre Italiana. Il DJ set di Dimensione Suono Roma e l'esplosivo live show di Don Cash. Cerca BB Day su Facebook e Instagram. A Borgo Rose, vivi la notte, vivi l'estate.
3: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
4: Tipo?
3: Tipo trovare l'auto giusta.
4: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
3: Perché?
4: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
3: Fermo,
4: elettriche.
3: Fermo, che sto iniziando a sudare.
5: Quest'estate vieni da Romana Auto, oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Special Party.
6: Special Party.
8: E sono gli ultimi minuti di questo lunedì 20 luglio. Entriamo ufficialmente nella seconda parte della nostra festa di Special Party su Dimensione Suono Roma. Allora ancora un po' di energia, un sacco di hit ancora da ascoltare, ma la prossima è quella del London Grammar. Special Party.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: lo shopping fa spettacolo. Il 23 luglio balla il reggaeton di Fred De Palma, 30 luglio Benji e Fede e 6 agosto Gran Galà della Magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Dimensione Suono Roma
2: Special Party.
3: Amici, un grazie davvero speciale, ancora più del solito, per essere stati con me in questa giornata speciale, il giorno del mio compleanno. Ci risentiamo domani mattina alle 10 e domani sera con Special Party. L'appuntamento è sempre a partire dalle 23. Vi abbraccio, buonanotte a tutti. Special.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte! Eccoci pronti! Ritorniamo qui su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro fino alle 3 insieme. Buon martedì 21 luglio a tutti.
2: Ecco, la cosa positiva è che il lunedì è andato a farsi friggere.
1: Ciao, ciao.
2: Siamo già
1: ciao
2: nella lunedì. Giornata del martedì e iniziano adesso le 3 ore che ci porteranno nel profondo della notte. In queste 3 ore tanta buona musica, tanti contenuti inediti e poi andremo a riascoltare gli highlights del mattino. In più, il mio nuovo ed entusiasmante romanzo.
1: Contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori notturni che magari o lavorano o non riescono ad addormentarsi. Con questo caldo capita. Quindi iniziamo, conto alla rovescia, ci siamo.
2: 3, 2, 1, si parte.
3: Gladiatori.
0: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: questa è proprio... una splendida notizia.
1: Ma proprio ho riso perché, nonostante avessi chiesto al nostro direttorissimo, diciamo,
0: che salutiamo,
1: salutiamo, di voler andare via, ho cominciato a ridere perché non mi credeva, perché per mesi sono stato lì a dirgli: guarda, voglio andare via, è inutile che insisti, voglio andare via. Poi devo dire la verità, poi mi sono rilassato perché non mandava di affrontare una nuova stagione con nuovi conduttori, capito? Quindi
0: no, non cambiare mai la strada vecchia per quella nuova.
1: No, perché
2: cerchi, ma sai quel
1: dice
2: che trovi,
1: guarda, tu sei riconfermato, ho capito, ma a me non mi va, a me mi sono affezionato a questi ragazzi, capito? Invece poi ho saputo che sarete ancora voi i pilastri di questo programma radiofonico.
0: Lo sei tu e non lo sappiamo noi,
1: no, sono stato felice di questo. Anche se appena mi ha detto smesso di ridere, cioè nel senso che...
0: Subito, immediatamente.
1: No, vabbè, però c'è una cosa carina, ma io non rido molto sulle barzellette, insomma, alcune di Geppo fanno veramente ridere, ma mi hanno raccontato una piccola barzelletta un paio di giorni fa e devo dire che ho riso veramente tanto.
2: Allora c'è questo uomo
1: che entra dal medico per fare una visita urologica, entra dentro e fa: dottore, buongiorno, sono qua per la visita. Il dottore lo guarda e dice: prego, si spogli. A un certo punto l'uomo con questi pantaloni in mano gli fa, dice: scusi dottore, dove li posso poggiare i pantaloni? E il dottore gli risponde: lì sulla panca, vicino ai miei.
0: Hai capito l'urologo? Sì.

0: Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: C'è un tizio in cerca di occupazione, fa una ricerca sul web, a un certo punto trova un numero di telefono, lo compone e questi rispondono e fa:

0: 9 per il colloquio. E se sarà idoneo, inizierà subito. Ah, mi raccomando, porti con sé un passamontagna.
1: La notte dei gladiatori.
2: La notte.
1: Notte.
2: Dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: musica.
1: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
2: Star Piccio.
3: 2151. Di buon mattino, Cepparino, timbrano il cartellino prima di salire a bordo della Ducarna.
4: Il cartellino è tipo come faceva Fantozzi.
3: Esatto, no? Esatto, che del lunedì noi saliamo a bordo così, no? La nave della flotta spaziale italiana Ducarna entra nell'orbita di un misterioso pianeta completamente nero.
4: Oddio.
3: Tanto scuro che persino il radar chiede: scusate, ma che ti è spenta la luce? Sul ponte di comando il generale Geppo osserva il pianeta con aria severa. Primo ufficiale Rino, prepari una squadra di esplorazione.
4: Generale, la squadra siamo noi.
3: Ah, perfetto, così risparmiamo sul pranzo e sui buoni pasto. Nel frattempo il tecnico dei motori Bonini comunica una pessima notizia. Generale, il teletrasporto funziona all'87%. Ottimo! No, l'87% è la parte che funziona.
4: Ah, ecco, quindi.
3: 5 minuti dopo, plof, Geppo e Rino si materializzano sul pianeta. Ma separati.
4: Io sono affascinato al rumore della macchina del teletrasporto.
3: Sì, infatti, perché plof?
4: Plof, mi ricorda un altro rumore.
3: Pure a me, però.
4: Ma andiamo avanti.
3: Geppo e Rino si materializzano sul pianeta, ma separati. La testa del Geppo compare da una parte, le gambe dall'altra. Rino invece arriva perfettamente completo.
4: Integro.
3: Tranne i pantaloni e le mutande che sono rimasti sulla tuta.
4: Cioè, quindi sono nudo su questo pianeta sconosciuto.
3: Però sopra sei elegante, c'hai la giacca. Dopo una lunga procedura di ricomposizione manuale e parecchie risate dell'equipaggio che stava guardando tutto dagli schermi.
4: Si sono goduti la scena loro.
3: Sì. I due iniziano l'esplorazione. Pensa che c'è una delle addette alle comunicazioni. Che fa così. Sotto è messo bene, però.
4: Ah, si fanno pure i conventini.
3: Il terreno di questo pianeta nero rimbalza e le rocce sono gommose.
4: Strano.
3: Gli alberi cambiano posto ogni volta che nessuno li guarda. E poi compare un cartello scritto in perfetto italiano: vietato parcheggiare astronavi. Geppo e Rino si guardano.
4: Generale, secondo lei siamo davvero i primi ad esplorare questo pianeta?
3: Che te devo dire? Lo scopriremo domani.